0: that shit rock, huh?
1: DJ King Flow.

0: final call. Shit is horrifying.
1: DJ King Flow.
0: Haunting.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

heavy keep us. Et l'amour.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre, nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi, nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani, nel 1922 l'attore Tino Boazzelli, nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Incontro. Nel deserto ho incontrato un uomo affamato, assetato, scanno. Mi chiede un po' d'acqua e io ho finto di non vederlo. Con il mio velero solco il mare, sento gli urli di persone con salvagenti rimediati ed io non l'ho ascoltati. Parlano di pace, parlo e riparlo, credo di aver ragione. Le mie parole senza senso riempono il silenzio assordante dell'indifferenza. Vedo allo specchio la mia immagine. Incontro una persona che non riconosco più, sono io. La mia immagine sfocata d'uomo. Perché mi succede questo? Ho paura di incontrare i miei simili. Finalmente incontro i ricordi della mia vita, quando vedevo tutto intorno a me pieno di comprensione, condivisione, carità umana, amore. Lascio i miei pensieri disumani per abbandonarmi alla ricerca dell'amore universale e amore senza nulla chiedere in cambio. Incontriamo l'amore e lasciamoci travolgere senza freni dalla sua forza.

tra povertà, memoria e un risveglio della coscienza. Sette parole per raccontare un viaggio verso le proprie origini, che diventa, senza volerlo, un viaggio dentro l'umanità intera. Oggi svegliamo tutto ed è una puntata speciale, grazie a tutti voi che avete giocato con noi per 13 settimane.

Il libro segreto di questa settimana è Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, pubblicato per la prima volta in volume nel 1941 dall'editore Bompiani dopo essere uscito a puntate sulla rivista Letteratura tra il 1938 e il 1939. Vittorini nacque a Siracusa il 23 luglio 1908 e trascorse l'infanzia in diversi piccoli paesi della Sicilia, seguendo gli spostamenti del padre ferroviere. Autodidatta, si formò da solo una vasta cultura letteraria, diventando negli anni 30 uno dei principali traduttori italiani della letteratura americana con l'antologia Americana. Questo romanzo, il suo più importante, gli costò tensioni sempre più forti con il regime fascista che ne ostacolò la diffusione. Nel luglio del 1943 Vittorini fu arrestato a Milano e rinchiuso nel carcere di San Vittore, da cui uscì solo dopo l'armistizio dell'8 settembre. Prese poi parte attiva alla Resistenza. Nel 1945 pubblicò il romanzo Uomini e No, ispirato alla propria esperienza di partigiano, e fondò la rivista Il Politecnico. Lavorò poi per Einaudi, dirigendo tra l'altro la celebre collana I Gettoni, attraverso cui scoprì diversi giovani scrittori italiani. Morì a Milano il 13 febbraio 1966. Sette parole: viaggio, povertà, radici, coscienza, umanità e rinascita. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è radici. Non solo quelle di un luogo d'origine da cui si è partiti, ma quelle più profonde che ci legano al destino di chi ci ha preceduto e a quello di ogni persona che, come noi, porta addosso il peso di un mondo spesso ingiusto. E qui, con questa parola, chiudiamo davvero questa rubrica estiva. Io voglio ringraziare di cuore ognuno di voi che ci ha seguito in queste 13 settimane d'estate, che ha ascoltato ogni singola puntata, chi si è unito lungo il percorso, chi ci ha scritto con i propri indizi, le proprie ipotesi, a volte anche i propri ricordi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi

0: legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi a rileggere un libro amato tanti
1: Hello,
0: anni fa.
1: Hello, I am Renai W. Greetings to all of the listeners of Antenna Wave, and this is my

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita, qui nello studio 2 DJR e nello studio 1 Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti e bentrovati anche oggi in questo nuovo appuntamento settimanale, sempre qui sulla vostra radio preferita DJR. Siamo arrivati a fine giugno, siamo arrivati a fine stagione per noi.
2: È già.
1: Quindi quest'oggi la puntata fissa ha quel sapore dolce, sì, un po' amaro.
2: È vero. Siamo un po' si vedono le ferie,
1: un
2: capito?
1: Un po' c'è la stanchezza di scarico, comunque fine giugno ci siamo fatti tutta la stagione, quindi c'è un po' lo scarico, un po' la malinconia, perché cazzo ci risentiremo solo a ottobre.
2: A ottobre, certo, ci fermiamo per la pausa estiva.
1: Chi ci vuol sentire trova tutto in podcast. Tutto, certo, stanno certo. Tutte lì. Le stiamo caricando un po' per volta, ma stanno tutte lì. Nel giro di qualche settimana trovate tutto. Ovviamente hashtag Vai al Fan a Spotify, perché difficilmente trovate qualcosa, ma YouTube, Google Podcast, che non ho mai capito se l'hanno chiuso o meno, Amazon, iTunes, tutte Anchor, qualsiasi app di podcast vi viene in mente, voi ci trovate lì. Se non ci trovate, ci scrivete, troviamo il modo di farci trovare.
2: È vero. E quindi adesso, dopo questa introduzione, andiamo ad ascoltare cosa? Dici tu.
1: Aspetta, posso chiedermi un favore?
2: Mi dica.
1: È l'ultima puntata del mese, no? Anzi, proprio della stagione. Picchi il Goblin.
2: Sì, ce l'ho qui dietro.
1: Allora, Paolo, metti per favore in play Benny Benassi, La Heart Did Limit, e tu intanto picchia il Goblin. Dai,
3: vado. Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: DJ Dark, Aiden, Mr. Non Eat All. Un applauso. Ci stava bene, dai.
2: Sì, ma non parlare bene quando c'è ancora l'effetto, perché tu ci stava bene. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento nei radio, perché l'effetto clippa. Tu che rompevi sempre i balli a me. Clippa. Effetto clippa.
1: Ma un minimo lo sentono, dai. Sì, un minimo sì. Lo sentono. Comunque, siamo arrivati alla puntata quella bella, quella dove ci sfoghiamo. Qualche messaggio lo leggiamo oppure che ci dici?
2: No, andiamo di corsa. C'è come il goblin che rompe le palpebre, che siamo andati lunghi. Quindi. C'è il tuo lo sai che ci sta l'ultima di Sbroccoland e che finisce in modo epico. Quindi ecco, ci dobbiamo concentrare su Sbroccoland. Diamo largo spazio a Paolo. Quindi no, invece di leggere qualche messaggino.
1: Diciamo i nostri allora, no?
2: I nostri dobbiamo dire alla fine.
1: No, non li diciamo, alla fine salutiamo e basta. Salutiamo bene come chiudiamo la stagione.
2: Giusto. Oggi lo facciamo multiplo di JR. Perché io il mio hashtag vai al fan di giugno, che comprende giugno, luglio, agosto, settembre e anche maggio.
1: Sempre, tutto,
2: quindi
1: tutto.
2: È da maggio a settembre, è hashtag by Alfan, la gente con gli odori discutibili.
1: È vero.
2: Perché diciamocelo, ci sono persone con tanti odori discutibili. Ve pozza piglian bene la saponetta.
1: Sì,
2: Se voi mettete il deodorante sulla puzza d'ascella, peggiorate.
1: È vero,
2: profumo di me con puzza d'ascella. Non copre, è l'Aust 4 in 1 che copre, che asciuga i peli, la puzza dai peli.
1: No,
2: non
1: è
2: copre.
1: Vero.
2: Quindi
1: passo
2: lavatevi.
1: È vero.
2: E poi diciamo quello di fine stagione, quello che sa di ferie, quello che sa di Marutterka. E hashtag vai al fan ai 1000 imprevisti della vita. Perché sì, bello, si gestiscono, danno quel minimo di brio, ma sarà che con Romina ne abbiamo passate tante con Gabriele appena nato e sinceramente. Hashtag vai al fan negli imprevisti della vita. Per fortuna si risolvono sempre, ma lì per lì sono molto molto
1: sono
2: molto
1: ostici.
2: Molto logoranti.
1: È vero.
2: Tu invece
1: do il mio verso.
2: Ti prego, non mandare a fanculo gli automobilisti sul raccordo.
1: Secondo te? Sì, allora diciamo il primo è quello. Il primo.
2: Quello è quello di chiusura annuale, perché quello chiude l'anno.
1: Giusto. Però io manderei proprio un bel vai al fan a tutti quei clienti che pensano che fanno un errore. Quando per dire che l'errore è stato fatto, non è che dicono guarda ho sbagliato questo, no, la colpa è la tua, devi assumerti tu le tue responsabilità che hanno fatto loro, e quindi dopo 500 mila alla fine dicono forse c'avevi ragione, forse devo togli il forse magari, no?
2: Già che dopo 500 mail arrivano a dire forse hai ragione tu,
1: no, perché poi,
2: vuol dire che
1: perché
2: comunque poi... hai clienti di un certo livello. Io quando porto a pascolo le bestie con cui lavoro, magari gli meno, ma loro non ti diranno mai ho sbagliato, scusa, forse avevi ragione tu,
1: però io da questa parte c'è un, come si suol dire, lo dico proprio in italiano, uno stronzo, proprio detto in italiano, perché
2: ma pure io sono stronzo con la stronzo maiuscola.
1: No, io sono andato a ritrovare tutte le mail da 2022 e quindi dicevano di avermi mandato delle cose che non c'erano. Avevo dei documenti firmati con quello che avevo inserito e quindi hanno dovuto dire per forza sì.
2: Lo fanno.
1: quindi lì diciamo che c'è stato
2: lo fanno. Si vede che stiamo in mondi diversi, perché da me quando succede quello, il cliente nonostante c'ha le riprove davanti, visto che c'è una categoria di non professionisti in Italia che sono gli avvocati, il cliente cosa fa? Ormai c'è la moda di ti mando la PEC e ti faccio schiedere all'avvocato, perché

0: Avvocato che fa?
1: Da non professionista non è che prima di scrivere si informa, fa un'intervista fatta bene al cliente, certo, chiede le carte, valuta e scrive. No, l'avvocato, il cliente mi ha detto ah, scrivi ah. Subito, secco. E il mio cliente ti fa una contestazione perché non hai fatto quello e quello e quello. E grazie al cavolo che non l'ho fatta, non è prevista da contratto.
2: Lo fallo.
1: E intanto gli ha sfilato 200 euro al cliente per fare la letterina.
2: E infatti, è così si
3: guadagna. Ciò diciamo che inizia il lo sai che del DJR? Lo diciamo?
2: Lo diciamo.
3: L'ultimo lo sai che stagionale del DJR.
2: Lo sai che il tuo corpo emette luce reale?
0: In che senso?
2: Quindi non emette solo calore e infrarossi, ma fotoni veri. È un sottoprodotto del metabolismo. Le tue cellule bruciano ossigeno e rilasciano luce. Ogni centimetro della tua pelle emette fino a 1000 fotoni al secondo. L'intensità è milioni di volte sotto la soglia visiva umana, ma gli strumenti la vedono. Nel 2009 dei ricercatori hanno fotografato dei volontari nel buio totale usando telecamere ultrasensibili e hanno scoperto che brillano seguendo un ritmo. Il picco massimo è nel tardo pomeriggio e la zona più luminosa del corpo è il viso. Quindi, come persona sei una sorgente di luce autonoma, sei fotografabile addirittura al buio. Quindi, hai capito?
1: DJR, ti prego. Cioè, mi hai fatto venire in mente un flash. Avuto un flash. Uno soltanto. Ciao Franchino, ovunque tu sia. No, mi ha fatto rivenire in mente il flash della puntata dei Simpson, dove il signor Barnes era radioattivo e si illuminava. Sì, cioè, che cosa mi hai fatto rivenire in mente?
2: Un po' meno radioattivi, però
1: un po' meno signor Barnes.
2: Sì, un po' meno.
1: Senti, detta questa, detto ecco, proprio siamo sto richiamo storico, il vaffanculo a tutti, hasta che vaffan a tutti. Io direi non facciamoci mandare a quel paese da Paolo. Annunciazioniamo la canzone. E Paolo, divertiti, facci un bel mix 92.000. Fa tu.
2: Vai.
4: International Party. This is

0: Stai ascoltando International Party.
1: Questa però l'annuncio io. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Quindi Paolo ci ha fatto questo bellissimo regalo con un DJ set.
2: Complimenti
1: anni
2: 90, Paolo.
1: Ovviamente ha chiuso con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
2: Quindi potevamo noi non mettere L'Amour Toujours. Chi siamo noi per non mettere L'Amour Toujours? Cioè,
1: ovviamente
2: la metteremo quattro volte a puntata. Se radiofonicamente non ci rompessero le scatole, noi la metteremmo almeno quattro volte a puntata su puntate da un'ora.
1: Però non si può fare, non si può fare.
2: No, ma noi non comunque siamo di parte, siamo di parte.
1: Comunque, visto che siamo a fine giugno, io
2: a fine tutto.
1: Tra qualche giorno però vado a... che Gigi tornerà a Roma, nella capitale, quindi io andrò lì sotto a vederlo in console, che sotto la console.
2: Perché mi rifiuto categoricamente, cioè per me certi prezzi non sono giustificabili per la location, non solo per l'artista, perché comunque non stiamo parlando di un mega concerto, stiamo parlando di un professionista, del maestro Gigi D'Agostino, quindi tanto di cappello, ma cazzo, fino a prima del Covid ce l'andavamo a vedere a 10 euro. Passare da 10 adesso... a 60 euro per vederlo dallo sgabuzzino, perché per iniziare a vederlo da 2 km ci vogliono 80-90 euro. No, assolutamente sì. No, mi rifiuto categoricamente.
1: Eh sì, però invece me ne vado in quel di...
2: Insomma, tu c'hai il big money, io no.
1: E ogni tanto si può usare. Detto questo, visto che c'è il Goblin che ci fa un po' cuore,
2: e hashtag
1: no?
2: Vai al fan anche a lui, tanti hashtag vai al fan al Goblin.
1: Ce ne andiamo però da una parte, questa cosa non si può cancellare ovviamente. Dove ce ne andiamo?
2: A fanculo, no. Andiamo a fare, aspetta, io vado intanto a chiamare Sbrocco Romina, perché ci serve sia lei che Mattia, li vado a recuperare nell'altra stanza dello studio, perché dobbiamo andare di corsa in quel di Sbroccoland. Tu intanto vai, annunciazione a Sbroccoland, io vado a chiamare, ciao.
1: E ce ne andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi per la chiusura della stagione.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. Il finale della stagione. Nella puntata precedente il Dottor K è scappato. La radio, secondo il memo del Goblin, era condannata alla chiusura per eccesso di caos. Eravamo alla fine della stagione e alla fine di Radio Sbrocco.
3: Amici ascoltatori, qui Romina. Volevo solo dirvi che abbiamo fallito, ma abbiamo fallito con dignità.
4: Basta quegli alfan, Goblin! Non voglio che la radio chiuda!
5: Cosa succede adesso? Romina, ci licenziano?
6: Ultimo memo del direttore. Il Goblin. La radio chiude.
3: L'avevo detto.
6: La radio chiude. La sua programmazione normale. La vostra rubrica, Sbrocco Romina, ha raggiunto un livello di ascolto così alto per il suo caos e la sua totale mancanza di professionalità che il Goblin vi ha promosso.
3: Promosso?
6: Siete stati promossi a format unico della radio. Radio Sbrocco diventerà Sbroccoland, il caos continuo. E il vostro orario sarà tutto il giorno.
5: Tutto il giorno sono il re del caos.
6: Il Goblin non voleva la serietà. Voleva il caos. Eravamo condannati a sbroccare in eterno.
3: Il caos non finisce mai? Allora devo accettare il mio destino! Ascoltatori, il Goblin vuole il caos! E noi glielo daremo! Per tutta l'estate! Per tutto l'anno! Sta per partire lo sbroccodron della vita!
7: E non si fermerà!
6: È così. La prima stagione è finita, ma il caos non si ferma mai. Sbroccoland vi aspetta la prossima stagione, vi aspetta in podcast e vi aspetta in modalità fumetto sui nostri canali social.
2: cercate International Party Radio Show.
0: Stai ascoltando International Party.

0: dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai, a parlar di vi ho dato l'aiutino, di che si parla oggi?
1: L'autunno.
0: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autun, sull'autunno.
1: Autunno in New York,
0: bravo. Perché l'autunno,
1: no? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
0: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
1: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
0: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
1: Sì.
0: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
1: In letargo.
0: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
1: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
0: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali. Noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto. Tra l'altro, succede che in autunno, oggi di questo si parla. E pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere. Chiaro,
1: cadono
0: che
1: le foglie, cadono le voglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: Invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la va bene. Intanto, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadows Light, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. È la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì, e quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato perché luce fa prima buio, e prima dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Esatto, in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni e lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri tonina
1: la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che a questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora
0: musica.
1: Ditelo.

0: Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi...
0: Certo.
1: Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Sono battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, eh? Avete visto mai un comico ridere alle sue battute?
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: E riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto, cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire, prima del brano Salva Risata, sì, che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. e riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro. Ma oggi non si fa lo shadow slide, oggi solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadows
1: oggi,
0: Light debba
1: intervenire
0: la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi. Sì,
1: sarà l'autunno.
0: L'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto. Quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in ritardo.
0: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
1: Oggi che allo Shadows Light, sempre con

0: Andrea Lombardo è sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
1: Sì, ci stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima,
0: sì,
1: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano.
0: Autunno aumentano le produzioni.
1: Esatto. Bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
0: Esatto, perché se siamo.
1: Perché
0: settembre,
1: magari Tonina,
0: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
1: sta facendo giugno, il conto dei 9 mesi, no?
0: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
1: impennata delle nascite, perché a meno che non siate come gli elefanti che, per dire, dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
0: Vabbè, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina.
1: Oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadow Slide,
0: allora,
1: ma in fondo
0: mandiamo una sequenza mixata.

cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

Vorrei dirti un milione di cose e stare in silenzio. Amo il tuo corpo, ma mi servi distante per cantarti meglio. E questa sera mia macchina è un po' rock. Palermo è così bella e inebriante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo, restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa sera mia macchina è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole.
0: Fa bene come umare.
2: La musica mi piace.
3: Yes, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. I Senza Radio.
4: È un po'

0: Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light, in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo,
1: presente,
0: io Angelo
1: presente.
0: Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo.
0: Sì.
1: Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siete elefanti.
0: Non siete elefanti, perché abbiamo scoperto,
1: ecco,
0: e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito?
1: Quindi
0: se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'animale, dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque.
1: Ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci
1: l'imbrunire.
0: A pensare,
1: capito?
0: Magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare
1: cosa facciamo
0: visto che arriva l'imbrunire. Sai che insomma,
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: tu che sei Tonina,
1: no,
0: se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio oggi, oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva, basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema
1: con queste battute, assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente,
0: esatto,
1: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
0: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma
1: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì ad alcuni piace,
1: sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso, ti regala degli stimoli particolari perché che sei stimoli, stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante, sì, e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
0: Allora,
1: per esempio,
0: sì, secondo...
1: sempre per tornare al discorso,
0: dovresti andare da uno bravo perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore, sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage, il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tempo meridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici, sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage magari sfogli,
0: certo,
1: la sfogli, lo sfogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata e quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Oh, stavolta allora riuscirò a portare a termine
1: adesso
0: la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere, tristi e qua ridiamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me tu la serotonina,
0: eccolo,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole,
1: sì,
0: siamo in una stanza, lo possiamo dire,
1: sì,
0: dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce,
0: quindi secondo me siamo
1: artificiale,
0: in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo, sì, d'autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi,
1: sì,
0: colori, nel,
1: sì,
0: suo,
1: sì,
0: foliage,
1: il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, sono,
0: oh,
1: le giornate calde dove c'è caldo,
0: c'è,
1: però,
0: l'estate di San Martino,
1: però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far,
0: sì,
1: che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive,
1: sì,
0: ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul,
0: quindi,
1: divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok.
2: Shadows Light.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
7: She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione
0: bella,
1: per rispolverare la musica che avete in casa. Ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonina.
0: Con Tonina, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie anni 80 e 90, che
1: sono
0: una figata pazzesca ascoltarle
1: su
0: vinile.
1: Le canzoni degli anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage.
1: E cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa.
0: Esatto.
1: Come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, ragazzi. Oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché, con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto. E ora
0: quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più.
1: Oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: È in chiusa. Se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione, però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu. Se la vedi come un freno, ti frena.
1: Sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio, ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
7: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, novità in libreria, di festival di cinema, mostre di arte, di spettacoli teatrali, di festival di musica. Intanto ascoltiamoci di Ennio Morricone, Vai via malinconia.

E parliamo dei 10 libri più venduti, almeno secondo Libreria Universitaria. E al decimo posto troviamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta per Giunti. Quando il mondo sembra non averti voluta, impari a sceglierti. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna nasce senza famiglia. Abbandonata alla nascita, cresce con il soprannome di Cosuzza, emblema delle donne che sopravvivono anche se rimaste sole. Al nono posto dei libri più venduti troviamo Tutti i colori del buio di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di un'epopea lunga 30 anni, la storia di un legame che nessun buio riuscirà a spegnere. All'ottavo posto Il linguaggio segreto delle carezze di Thirty Umrigar per Libreria Pienogiorno. Remy ha trascorso gran parte della sua vita cercando di prendere le distanze da Shirin, sua madre. Nella sua memoria non ci sono abbracci o parole tenere, ma di

famiglia prendono forma desideri diversi. Al sesto posto di Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento per Mondadori. Ambientato tra Singapore e Torino, questo romanzo di Gianluca Gotto è un racconto potente di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Al quinto posto, Tutti in questa banca sono ladri, di Benjamin Stevenson, per Feltrinelli. Ernest Cunningham ha trascorso la sua vita a risolvere omicidi, ma quando si parla di rapine in banca non ha la minima esperienza. È entrato nella Huxley Bank con Juliet per chiedere un prestito. Il matrimonio è alle porte, i conti non tornano e Ernest ha bisogno di denaro per realizzare il suo progetto di aprire finalmente un'agenzia investigativa tutta sua. Al quarto posto troviamo L'eremo dei folli di Agnese Messina per Garzanti. Joe McFlynn è un entomologa forense e ha imparato a leggere la verità nei dettagli più piccoli. Per lei la scienza non è soltanto una professione, ma una bussola che dà ordine a un mondo spesso caotico e difficile da comprendere. Al terzo posto troviamo I convitati di pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega. Il 22 luglio 1975 è la data in cui una classe del liceo festeggia con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità e decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice, la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe e a quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Al secondo posto, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku per Magazzini Salani. Ispezionare la scena di un delitto richiede un occhio clinico, capace di non farsi sfuggire nulla. Una sedia fuori posto, un animale domestico insolito, un oggetto dimenticato in un angolo della stanza. Questo volume ti sfida a risolvere ben 80 enigmi criminali di difficoltà crescente. E infine al primo posto dei libri più venduti, First Lady per caso di Felicia Kingsley per Newton Compton. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina, una dinastia repubblicana. Ma c'è un problema, il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica, non potrebbe essere più felice. Per anni è quadro di Nate il bersaglio preferito ai suoi attacchi, ma il destino cambierà qualcosa. Di novità in libreria parleremo dopo Elisa, For Us,

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Gamberale per Feltrinelli, Liberi tutti. Liberi tutti mette al centro l'infanzia e lo fa con dolce prepotenza. Il romanzo, che si muove quasi nella direzione del thriller, porta lettrici e lettori in una prima elementare come tante, cui è successo qualcosa di enorme, che coinvolge 5 famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni. Le risposte arriveranno solo con le pagine finali. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia, e la nostra impossibilità di distinguere fra le due. I protagonisti sono due trentenni, in un caso innamorati ottimisti e nell'altro alla deriva, che si trovano l'un l'altra tra la speranza, la disillusione e l'età adulta che si avvicina inesorabile. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, storie di un fiume e di una integerrima fanciulla. È un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Guccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandono all'immaginazione poetica della brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pistoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda, di Nelio Biderman, I Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione per oltre mezzo secolo segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non riduce mai però alla struggente incessante ricerca dell'amore. Di Marco Amerighi, per Bollati Boringhieri, Quanto splende questo nero. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi, che dopo Randagi pubblica questo romanzo, Quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del premio Strega 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Per Bompiani, di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti, ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Baregazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Dei prossimi festival del cinema parleremo dopo Margherita di Elodie Marrakesh.

archiviato il Festival di Cinema di Venezia, parliamo dei prossimi festival. A Lucca si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema, giunto alla 22esima edizione. È un festival che riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Il Lucca Film Festival Europa Cinema propone un approccio al cinema fatto di sguardi sempre nuovi che vedono tutto ogni volta, come per la prima volta, promuovendo una cultura cinematografica dalla pluralità di sguardi, stili e prospettive. Nel Lucca Film Festival c'è un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito luccafilmfestival.it. Un altro festival interessante, anche se è di dimensioni limitate, è il Torino Underground Cinefest, giunto alla 13esima edizione, che si tiene al Cine Teatro Baretti di Torino, dal 25 settembre al 4 ottobre. È un festival indipendente internazionale che richiama ogni anno migliaia di appassionati, cinefili e curiosi di tutto il mondo, documentari e cortometraggi. Prevede anche sezioni fuori concorso dedicate al cinema sperimentale. Per maggiori informazioni il sito è tucfest.com. A Reggio Calabria, dal 22 al 26 settembre, si tiene il Reggio Calabria Film Fest. Questo festival si articola attraverso una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Si interessa un pubblico composito con particolare riferimento ai giovani tra i 15 fino ai 34 anni. Nella programmazione si privilegia la promozione, la valorizzazione e la diffusione di produzioni artistiche originali. Per maggiori informazioni consultare il sito reggiofilmfest.it. Segnaliamo anche in California un festival dedicato al cinema italiano, San Diego Italian Film Festival, giunto alla 20esima edizione, che si terrà dal 30 settembre al 10 ottobre e proporrà importanti film italiani, tra cui fra l'altro La Grazia di Paolo Sorrentino, Napoli New York di Gabriele Salvatores, La vita da grandi di Greta Scarano. Il sito è sandiegoitaliafilmfestival.com. Un festival importante che si tiene in Italia è la Festa del Cinema di Roma, giunto alla 21esima edizione, che si tiene a Roma dal 14 al 25 ottobre in piazzale Cardinal Consalvi. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare al pubblico la conoscenza del cinema nazionale e internazionale nelle sue varie espressioni. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare al pubblico la conoscenza del cinema nazionale. Tra le varie sezioni, il concorso Progressive Cinema per il mondo di domani, una sezione non competitiva freestyle, Grand Public, sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, restauri, omaggi, retrospettive. Per maggiori informazioni il sito è romacinemafest.org. Un festival importante che si tiene negli Stati Uniti è il Chicago International Film Festival, giunto alla 62esima edizione, dal 14 al 25 ottobre, proprio a Chicago. È un festival che celebra maestri affermati e narratori emergenti, con film provenienti da tutto il mondo. È un festival che presenta oltre 120 lungometraggi e 50 cortometraggi quest'anno, con importanti anche film italiani. Per esempio l'anno scorso hanno presentato La Grazia di Paolo Sorrentino, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Primavera di Damiano Micheletto. Per maggiori informazioni il sito è chicagofilmfestival.com. Di mostre di arte parleremo dopo Cesare Cremonini, Marmellata.

e parliamo di mostre di arte. A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, dal 19 settembre al 10 gennaio, una mostra dedicata ai grandi classici, da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Oltre 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni provenienti in gran parte dal Museum Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che ripercorrono la nascita dell'arte moderna tra il XIX e XX secolo. In mostra opere di Van Gogh, Gauguin, altri maestri del post-impressionismo come Kandinsky e Mondrian. Per maggiori informazioni il sito è palazzodiamanti.it. A Palazzo Bonaparte, a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una importante mostra è dedicata a Kandinsky. Dalle prime opere figurative all'innovativo periodo di Monaco e del Blaue Reiter, la mostra ripercorre tutte le tappe dell'arte di Kandinsky, ma si sofferma soprattutto sugli anni del Blaue Reiter, il movimento del Cavaliere Azzurro all'origine dell'astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, alle Terme di Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile, tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovrintendenzaspecialeroma.it. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici e influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture ready-made, opere grafiche, dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dadaista americana, come ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, riaffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è il Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiori informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neo Pop, Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego dei supereroi. Fulvia Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I nove protagonisti italiani del movimento pop art con opere che intracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Gli spettacoli teatrali parleremo dopo Vasco Rossi, va bene così.

0: E adesso spazio agli spettacoli teatrali. Stefano Massini è in scena in Lo Zar. La storia è quella di Vladimir Putin, con cui Stefano Massini torna a occuparsi di Russia dopo il ventennale successo internazionale nel suo testo su Anna Politkovskaja. È un concentrato di violenza e di lucidissima ingegneria, quella che porta Vladimir a scalare a tutti i gradi del potere, mentre l'Unione Sovietica crolla intorno a lui col fragore di un terremoto apocalittico. Stefano Massini in Lo Zar sarà in scena a Pontedera, Teatro Era, dal 17 al 18 ottobre, Teatro Manzoni di Monza dal 23 al 25 ottobre, al Piccolo Teatro Streller dal 3 al 15 novembre, Teatro Dusi Bologna dal 20 al 22 novembre e al Teatro della Pergola di Firenze dal 24 novembre al 6 dicembre.
1: Come segnale un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi il Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale dal 18 al 22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in Prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in Prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e Le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non un semplice reading ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, dal 13 al 15 novembre, Civitanova Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambra Angiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di V doppio. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambra Angiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambra Angiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre.
0: Di festival di musica parleremo dopo i Buglers, Video Killed the Radio Stars.

Ne parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro delle Tese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice, appunto, Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone dell'improvvisazione figurano Keiji Aino, Leone d'Oro della Biennale Musica 2026, e la RAI, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi il repertorio storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. Vi segnalo poi il Far Out Live Arts Festival fino al 18 ottobre, un festival multidisciplinare incentrato sulle arti performative sonore contemporanee presso la sede di Base Milano. Il Valerra Punk Fest, 25 e 26 settembre, un festival dedicato alle sonorità punk, hardcore e rock alternativo che si tiene a Cremona con la partecipazione degli Revoir Sofia. Altro interessante festival quello che si tiene a Novara, il Novara Gospel Festival, 25 e 26 settembre, uno dei principali festival dedicati alla musica gospel in Europa, giunto alla 22ª edizione presso il Teatro Coccia di Novara, con ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. A Torino poi si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre il C2C Festival, giunto alla 25ª edizione, dedicato alla van pop e alla musica sperimentale. Ad Ascoli Piceno si terrà il Festival Nuovi Spazi Musicali, arrivato alla sua 47ª edizione, con concerti e approfondimenti musicali per tutto il mese di ottobre, fino al 30 ottobre, un omaggio a Bill Viola. E infine vi segnalo a Cremona Musica Expo and Festival, dal 2 al 4 ottobre, che è una grande manifestazione internazionale dedicata agli strumenti musicali e alla musica di alto livello. Per maggiori informazioni il sito cremonamusica.com. Stacco musicale e poi una divagazione, come sempre, su un tema di carattere culturale.

Cari amici e care amiche, una divagazione su un tema culturale. Ed oggi vorrei parlare molto, molto a ruota libera di aspetti legati a fare arte, fare musica, fare letteratura, dal punto di vista di chi in prima persona cerca in qualche modo di realizzare qualcosa di creativo, artistico. Io dedico molto spazio soprattutto agli artisti, agli autori, quelli già affermati, famosi, parlo dei libri più venduti, degli spettacoli più noti, di grandi festival, però come ho detto più volte, il grande artista, l'artista famoso soprattutto, è un po' la punta dell'iceberg di un fenomeno culturale, artistico molto più ampio. Mi riferisco al gran numero di musicisti, di scrittori, di pittori che si dedicano a produrre arte, a fare arte, però senza raggiungere il successo, la notorietà, e si tratta della stragrande maggioranza. E questo perché c'è una difficoltà enorme dovuta a insidie, a mille vincoli di natura burocratica, di natura anche psicologica, il fatto che le istituzioni, lo Stato in primo luogo, non finanzia come si deve l'attività artistica da parte di artisti emergenti, di scrittori, di musicisti, e questo rende la vita difficile agli stessi, senza parlare poi delle logiche di mercato che privilegiano il profitto, il business, ben sapendo che non è facile per niente fare business, fare affari, fare grossi incassi per chi non è famoso. E si tratta di un fenomeno ormai che copre la stragrande maggioranza delle persone. Io conosco molti artisti che da anni si dedicano con passione a realizzare opere pittoriche, sculture di notevole livello, ma senza grossi risultati economici. E conosco pure musicisti, scrittori che io stesso ho intervistato, che con difficoltà, con passione, proseguono la loro attività senza però avere un grosso riscontro da parte del pubblico, non per loro demerito, ma soprattutto perché ci sono delle logiche, appunto logiche di mercato, che rendono difficile il fatto di emergere. Chi può guadagnarci non è tanto il singolo artista, quanto piuttosto il promoter, cioè quelle figure tipo i galleristi, gli esperti di pubbliche relazioni, che in qualche modo cercano di pilotare, di far emergere il singolo artista, scrittore, il quale deve pagare loro chiaramente una quota non indifferente per usufruire di spazi che possono essere spazi sui giornali, spazi fisici, gallerie, quant'altro, insomma, che ci guadagnano, non è tanto l'artista spesso, a meno che non sia famoso, quanto tutta una serie di figure a corollario che in qualche modo dovrebbero aiutare l'artista a farsi riconoscere. Dietro queste figure ci sono, come dire, personaggi non sempre limpidi, diciamo. C'è la persona onesta che fa del suo meglio, c'è la persona meno onesta che ci lucra su questo fenomeno che è molto ampio. Ben sapendo che gli artisti, i scrittori, i musicisti sono moltissimi, non è facile per nulla emergere, e questo induce spesso chi scrive, chi dipinge, quant'altro, ad appoggiarsi a una serie di figure che tu devi pagare per avere quegli spazi. Ti danno sì una certa visibilità, però non è quella visibilità spesso sufficiente per emergere in maniera stabile, per diventare famoso, per guadagnarti. Per cui chi lo fa soprattutto per passione, perché ha una grossa motivazione, perché sente il bisogno di dire qualcosa di importante, insomma. C'è chi lo fa anche per vanità, se vogliamo, chi lo fa per una forma di esibizionismo, narcisismo. Dietro queste espressioni, queste manifestazioni, anche se vogliamo deleterie o non proprio positive, c'è comunque la voglia di, in qualche modo, di lasciare un segno, ecco, lasciare un segno ai contemporanei e magari ai posteri, perché no? Perché anche la volontà di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo, questo c'è, come ho fra l'altro evidenziato in un mio romanzo recente, Lo specchio infranto, in cui si parla della necessità di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo. E la domanda che spesso si pone l'artista è: quello che faccio, quello che realizzo a livello pittorico, musicale, vi dicendo, lascerà un segno? E di questo parleremo meglio tra poco, dopo uno stacco musicale.

Ecco, stavo parlando della difficoltà per musicisti, artisti, settori di emergere, di farsi notare. E a questo punto la riflessione che mi verrebbe da farvi, che è un po' caduta la motivazione economica che poteva starci fino a qualche decennio, cioè il fatto di riuscire a campare con le proprie opere, che siano pittoriche, artistiche e quant'altro, è sempre un po' un'illusione. C'è chi riesce a vivere le proprie opere pittoriche, ci sono pittori che ci campano, scrittori pure che riescono a guadagnarci, ma si tratta soprattutto di eccezioni, per cui se era difficile fino a 30-40 anni fa fare pittore, vivere di arte, lo è ancora di più, molto di più oggi. Il numero di pittori, scrittori e musicisti è decuplicato e viceversa si è ridotta la fascia dei compratori, degli acquirenti, dei possibili collezionisti, quindi è uno squilibrio fra domanda e offerta che si ripercuote negativamente sull'offerta stessa, su chi diciamo in qualche modo porta avanti il proprio discorso artistico. E quindi la motivazione che ci può stare dietro un discorso di creatività, di arte, non è tanto più quello economico, secondo me, quanto un discorso legato alla riflessione personale, alla necessità di portare avanti un proprio messaggio, e quindi una motivazione che vorrei dire quasi esistenziale, alla necessità che almeno io come creativo sento di lasciare un segno, lasciare un messaggio ai contemporanei e magari anche ai posteri. Questo può essere uno scopo, un obiettivo realistico, tra virgolette, che ci si può dare senza cadere nel rischio di frustrazioni che sono sempre dietro l'angolo. Mi riferisco ai giovani che con tanto entusiasmo si buttano, ma a quanti di questi giovani artisti emergenti poi riusciranno davvero a emergere? E quindi il segreto per non cadere in questa frustrazione, in questo senso di fallimento, il motivo che ti permette di reagire in maniera positiva a queste sfide difficili, complicate, è il senso di soddisfazione che ti può derivare dal fatto di aver realizzato qualcosa di utile, di interessante, al di là del riscontro economico che puoi avere. Cioè, per esempio, se trovi l'amico, il conoscente o anche l'estraneo che legge il tuo romanzo con interesse, ti dà un giudizio positivo, spassionato, ecco, questo secondo me è un motivo di soddisfazione, al di là del fatto di aver venduto 100, 200 o anche 1000 copie. Cioè, voglio, se vendi ovviamente tanto meglio, però secondo me non deve essere questo l'obiettivo finale. E quindi far leva sulla propria volontà di dire qualcosa, appunto, di qualcosa che altri non hanno detto, la volontà di dare alla propria arte, che sia letteratura, che sia arte, musica, teatro, un segno distintivo che ti permetta di caratterizzarti rispetto agli altri. Quindi in questa massificazione a cui stiamo assistendo anche per colpa dei social, che ci riducono spesso a numeri, a cifre, a codici, il fatto di emergere con un messaggio, con qualcosa di diverso, di proprio, di personale, ecco, questo può essere secondo me un motivo giusto, adeguato, corretto, che ti permette in qualche modo di andare avanti e di dare un senso alla propria arte, che sia appunto pittura, che sia musica, che sia scrittura, che sia teatro, danza e quant'altro. Ecco. Vabbè, dopo questa mia riflessione io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: Ben ritrovati amici della musica, siamo di nuovo insieme per questo nostro momento rilassante con le belle canzoni italiane di oggi, di ieri e di qualche giorno prima. Sempre doveroso è il ringraziamento che mandiamo ad Antenna Web per lo spazio concesso. Oggi vi proponiamo una selezione di brani che ci porteranno a volare nel cielo tra le nuvole. Ho finito con le mie scempiaggini e passo a presentare i primi brani. Francesco De Gregori, Pablo, Lucio Dalla, Un uomo come me, Arisa Ortica, Antonello Venditti, Lilli. Pronti per iniziare e buon ascolto!
1: Mio padre

0: Dopo la canzone di Antonello Venditti è la volta di Legno che canta le canzoni di Venditti. Segue Renato Zero, Spiagge, Giorgia, Girasole, Vasco Rossi, Un senso.
1: È inutile dirti che va bene così, tra i tuoi difetti e i confetti c'è il mio venerdì.

0: va bene così. Tra i tuoi difetti e i confetti c'è il mio venerdì. È inutile dirti che mi mancherai, che sei bella cazzo e non passi mai.
1: In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

Ma diamo un senso noi al programma con i prossimi tre brani: Mango, Stella del Nord, Giordana Angi, Siccome sei, Lello Analfino insieme ai Tinturia, Cocciu d'Amuri.

I tempi stringono, ma non lasciatemi solo, sta arrivando la nostra terna finale. Stefano Rosso, Odio Chi, Franco Battiato e Più Ti Amo. E per ricordare il grande Peppino Impastato, ascoltiamo i 100 passi con i Modena City Ramblers.

0: compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Sei andato a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, con te cammina. Vai.
3: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.

E dopo aver volato nel cielo con le nostre canzoni, sono riatterrato per dirvi che il programma è terminato e vi aspetto per il prossimo volo. Il decollo è alla solita ora e l'aeroporto è quello di Antenna Web. Un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu. Come promesso, nella puntata scorsa abbiamo parlato della storia del River Plate, dell'inizio, ovviamente di come nasce il club, perché se no ci vorrebbero trasmissioni di 3 ore per raccontare tutta la storia fino in fondo. Ovviamente magari poi ci ritorneremo in seguito. E oggi parleremo del Boca Junior, della sua nascita. Nel piovoso inverno del 2012 il Boca ha finito la benzina poco prima del traguardo, fermandosi ad un passo dagli ennesimi trionfi. Lo squadrone azzurro e oro stava per centrare un nuovo triplete, cioè campionato, Coppa Libertadores e Coppa Argentina. Nel museo della Bombonera hanno dovuto trovare spazio soltanto per il terzo trofeo. È il meno prezioso, ma resta importante, perché è il 50° titolo nella storia del club bocense, compresi 6 campionati dell'era amatoriale, una Supercoppa sudamericana, una Supercoppa Master e una Coppa d'Oro. Ogni titolo è una stella. Ogni stella viene sistemata nello scudo che i giocatori portano sulla maglia, un bel firmamento attorno a quelle 4 lettere maiuscole, C, A, B e Illunga, che stanno per Club Atletico Boca Junior. 32 titoli sono stati vinti in Argentina, gli altri 18 il Boca li ha conquistati a livello internazionale. Ancora adesso nel mondo soltanto il Milan può vantare un'analoga collezione di titoli vinti fuori dai propri confini. Cedendo il passo ai brasiliani del Corinthians nella doppia finale latinoamericana di giugno e luglio, il Boca ha perso una buona occasione per staccare i rossoneri e rimanere solo al comando nello sprint per l'esibizione del maggior numero di trofei internazionali conquistati nel pianeta calcio. Ma il peggio è che dopo il KO continentale il club bocense ha perso Juan Román Riquelme, un campione di intuizioni artistiche e di poche parole, uno dei più importanti e amati nella lunga storia del Boca. Il barrio, o meglio il suburbio di Buenos Aires, dove nasce il club più popolare dell'Argentina, la metà più uno, dice lo slogan che accompagna lo stemma. Adesso questo barrio è il più visitato dai turisti, anche se resta uno dei più poveri di Buenos Aires. Si spalma a 6 o 7 km dal centro, attorno ad un piccolo fiume che si chiama Riachuelo. Qui c'era il vecchio porto e qui si salavano le carni per l'esportazione. Qui arrivavano gli immigrati dell'Europa e del Medio Oriente, tanti italiani, soprattutto liguri. La loro forte presenza alla Boca si spiega con la politica del governatore Manuel Rosas negli anni 30 e 40 dell'Ottocento. Vietava l'immigrazione europea, ma clandestinamente incoraggiava quella ligure, perché dei liguri Rosas apprezzava l'operosità, la capacità di vivere in grande economia e la predisposizione alla disciplina, perfetti per fare i portuali. A quei tempi i materiali più economici erano il legno e le lamiere ondulate, importate in grandi quantità per costruire magazzini e serbatoi all'interno della pampa. Con legno e lamiere, dunque, gli immigrati della Liguria ripropongono la stessa tipologia di piccole case raccolte nei loro antichi paesini sul mare e le colorano con la

in castigliano. Gente tosta che lavora e sciopera. Nei primi anni 80 dell'Ottocento, informano il re d'Italia, che hanno costituito la Repubblica Indipendente della Boca, fanno sventolare una bandiera con il fondo bianco e la croce rossa. È quella di Genova. Nella Boca vivono quasi 40.000 abitanti e più della metà sono italiani. Deve intervenire l'esercito al comando del generale Giulio Rocca per spegnere la protesta e risolvere il conflitto. 20 anni dopo, un gruppo di ragazzi decide che è il momento di fondare un club per tenere alta la bandiera del quartiere nello sport e nel calcio. Hanno cognomi con un suono familiare. Si chiamano San, Scarpatti, Baglietto e Farenga. Si trovano a casa di Esteban Baglietto e discutono ad alta voce sul colore che dovrebbero avere le maglie, senza mettersi d'accordo. La casa non è enorme e i genitori non ne possono più della discussione e li fanno uscire. I ragazzi si spostano in una piazza. Il Boca nasce là, su una panchina, di lunedì, il 3 aprile 1905. Gli aggiungono il nome Junior perché funziona bene e perché gli inglesi sono quelli che hanno portato il football anche da quelle parti. Boca Junior, dunque. Baglietto viene eletto presidente. La sede è a casa dei fratelli Juan e Todoro Farenga. Il campo è quello utilizzato dalla squadra dove giocavano prima, che si chiama Independencia Sud. Restano da decidere i colori delle maglie. All'inizio sono rosa, celesti, bianche, con delle sottilissime righe blu scuro. Si va avanti così per 2 anni, finché uno dei primi soci, Juan Brighetto, non ha un flash. Brighetto lavora al Ponte 2 della Boca, una struttura di ferro grande come la base della Torre Eiffel, piazzata sopra una darsena. Un giorno vede entrare in porto una nave svedese e resta fulminato dai colori della bandiera, blu e giallo. È deciso, saranno quelli i colori, anche se per renderli più nobili si chiameranno azul e oro. Nel 1908, quando a Buenos Aires si inaugura finalmente il Teatro Colón, uno dei più lussuosi e prestigiosi del mondo, il Boca si iscrive al primo campionato della sua storia, la Liga Ufficial, che è anche la seconda divisione. Crescono i tifosi e crescono i soci, che diventano più di 1200, quando nel 1913 i bocuensi conquistano la promozione in Primera División, la Serie A argentina. Non saranno mai retrocessi, a differenza degli arcirivali del River. I risultati arrivano presto. Nel 1919 il Boca vince il suo primo titolo, poi è campione anche nel 1920, nel 23, nel 24, nel 26 e nel 1930. Sono gli anni in cui Gabino Cora Penalosia e Juan de Dios dedicano al vicolo più famoso della Boca, il Caminito, uno dei tanghi più celebri della storia. Sono gli anni in cui al caffè Tortoni nell'Avenida De Mayo canta Josephine Baker e Arthur Rubinstein suona il piano. Marinetti e Borges tengono conferenze e Carlos Gardel intona i suoi tanghi. Il Boca è la squadra più forte e potrebbe essere campione anche nel 25 se non fosse inviata in tournée in Europa dalla Federcalcio di Buenos Aires. L'idea

era quella di spedire una rappresentativa nazionale nel vecchio continente dopo il grande successo ottenuto contro l'Uruguay nei Giochi Olimpici del 1924 a Parigi. I dirigenti del Boca offrono di spedire la loro squadra, che viene integrata da 5 giocatori prestati da altri club, Argentino Junior e Rosario Central. Partono con un transatlantico francese, affrontano Real Atletico di Madrid, Deportivo La Coruña, Athletic Bilbao, Bayern Monaco e Eintracht di Francoforte. Vincono 15 match e ne perdono 3 e pareggiano solo in Baviera. Quando tornano, vengono accolti da trionfatori. Nel 1931 comincia l'epoca del calcio professionistico in Argentina e il Boca si laurea campione al primo tentativo. Tutto si decide nella penultima giornata quando gli Xeneizes superano il Talleres, mentre l'Estudiantes viene sconfitto dall'Atlanta. Nell'ultima giornata, il Boca di Roberto Cerro e Francisco Varallo fa festa sul campo del River vincendo 3-0 e festeggiando il settimo titolo davanti agli eterni rivali del Superclassico. I Boquensi sono poi ancora campioni nel 1934, segnando 101 gol in 39 partite. E poi vincono ancora nel 1935. Nel decennio successivo l'Argentina resta fuori dal conflitto mondiale e a Buenos Aires si vive piuttosto bene. Nel 1940 si inaugura la Bombonera, lo stadio che diventa la celebre casa del Boca. La progetta un architetto triestino di nazionalità slovena, Viktor Sulcic, fuggito dall'Italia dopo l'instaurazione del regime fascista. Sulcic è un pioniere nell'uso del cemento armato e negli anni 30 progetta anche il mercato di Abasto, una delle più importanti opere architettoniche realizzate nella Buenos Aires del Novecento. Lo stadio, dove gioca il Boca fino a quel momento, è fatto di legno, chiuso in un lotto di terreno molto stretto e circondato dalle case. Sulcic riesce a realizzare l'impossibile. Costruisce uno stadio grande di 50.000 posti in uno spazio piccolo, lo spara alto in verticale, dandogli in pianta la forma di una D, con 3 lati composti da anelli di tribune un po' curve e un quarto lato perpendicolare. Un muro dove adesso ci sono i palchi, quasi radente alla linea laterale. Uno stadio fantastico e unico al mondo. Il nome nasce col progetto e glielo dà l'architetto mentre sta disegnando lo stadio. Per il suo compleanno, Sulcic riceve da un'amica una scatola di praline, dei pasticcini, dei dolcetti che in castigliano si chiamano bonbon e in triestino anche. L'architetto porta la scatola nelle riunioni con José Luis Delpini, l'ingegnere che firma i calcoli, e con tutti gli altri collaboratori. Si divertono a pensare che quella scatola somiglia maledettamente allo stadio che stanno progettando e per loro è una bombonera. Diventerà subito la bombonera per tutti. È un catino chiuso che vibra come una cassa armonica, formidabile amplificatore per il caldissimo tifo Xeneizes, considerato il 12° giocatore d'aglia azzurra e oro. Lo stadio si inaugura il 25 maggio del 40, un paio di settimane prima che l'Italia entri in guerra. Il suo debutto
con una vittoria sul San Lorenzo de Almagro. Il primo gol lo firma Ricardo Alcaron e la bombonera diventa un talismano. 13 vittorie di fila proiettano la squadra al trionfo in campionato. In campo il direttore d'orchestra è Ernesto Lazzatti, classe 1915, che chiamano il Pibe de Oro, 40 anni prima di vedere in azione Maradona. Per Osvaldo Soriano, Lazzatti è stato il miglior centrocampista centrale che il Boca abbia mai avuto. Può darsi. Certo, è stato un protagonista di 5 campionati vinti a cavallo degli anni 30 e 40. Uno dei titoli più ricordati è quello del 1943. Dopo 7 giornate il Boca è penultimo in classifica, comincia la rimonta e alla fine dell'andata è terzo, dietro a Rosario Central e al leader River Plate. Nella quinta di ritorno battono i primi della classe per 2-1 con una doppietta di Severino Varela e nel testa a testa finale taglia per primo il traguardo, aggiudicandosi anche questo campionato. Bisogna poi aspettare gli anni 60 per incontrare una nuova epoca d'oro del Boca, dove vince 5 titoli consecutivi ed è il grande dominatore del calcio argentino in patria. Fuori dai confini invece vanno meglio Independiente e Estudiantes, che conquistano la Libertadores e diventano avversarie di Inter e Milan nelle sfide per l'Intercontinentale. Ma la prima squadra argentina a giocare la finale di Libertadores è proprio il Boca nel 63. Deve arrendersi al Santos di Pelé, 3-2 e 2-1 i risultati delle partite. Gli azzurri e oro avevano vinto il campionato l'anno precedente, in fondo ad un lungo testa a testa contro il River. Il tutto si decide il 12 dicembre nella Bombonera e gli Xeneizes ricordano quel match come il giorno in cui Roma para il rigore a Delem. Antonio Roma, detto Tarzan, ma anche Tano, cioè napoletano e dunque italiano, è uno dei migliori portieri nella storia del calcio argentino ed ha giocato 2 mondiali, 62 e 66, ed è stato una colonna del Boca con un record di 742 minuti di imbattibilità. Delem è invece un brasiliano, cresciuto con Grêmio e Vasco da Gama, e in realtà si chiamava Quevedo. È stata una buona mezzala ed è un grande nome nella storia del River, anche per quello che ha fatto dopo, come allevatore di talenti. Allevò Crespo, Ortega, Almeida, Saviola e Aimar. Roma dunque contro Delem, con una bombonera strapiena, un superclassico di altissimo livello. Manca una giornata alla fine, Boca e River si giocano il campionato. I Boquensi vincono 1-0 con un rigore trasformato da Valentim, bomber brasiliano spesso a segno contro i Millonarios. A 6 minuti dalla fine l'arbitro Nai Foino assegna un rigore al River. Quel tiro dagli 11 metri vale il titolo. Delem batte di destro, Roma intuisce e vola come Tarzan e intercetta quel pallone. Ci facciamo la nostra prima pausa, che sarebbe la seconda perché torniamo per i saluti, ma abbiamo parlato dell'inizio della storia del Boca e come nasce. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcordi il calcio che fu termina qui. Oggi abbiamo parlato degli albori della storia del Boca Junior, come dicevo nella puntata precedente che riguardava il River, ma l'ho detto anche in questa, credo, se non ricordo male, ci vorrebbero 3 ore per parlare delle storie fino all'attualità di queste squadre, ma questa è a Marcord del calcio che fu, e quindi abbiamo parlato degli inizi e di come nascono. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di A Marcord del calcio che fu. Ciao a tutti.
1: A Marcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodise.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo decisioni difficili, come il corpo ti aiuta a scegliere e quando chiedere aiuto. C'è una metafora che mi ha aiutato molto e continua a farlo nei momenti in cui la vita si fa complicata. La vita è come un'onda. Ci sono momenti in cui sei sulla cresta, tutto scorre, le cose si incastrano, ti senti presente e in armonia. E ci sono momenti in cui l'onda scende e sembra che tutto crolli, che la fatica sia troppa, che qualcosa si sia rotto per sempre. Non si è rotto niente, è solo l'onda che scende. Stare nell'onda, l'arte che nessuno ci insegna. La tendenza, quando tutto crolla, è precipitare con il momento, catastrofizzare, convincersi che sarà sempre così, che non c'è via d'uscita. Ma il momento basso non è la verità. È un momento basso, passerà. Allo stesso modo, quando sei sulla cresta, è facile prendere decisioni impulsive, credendo che durerà per sempre. Ma anche quel momento passerà. E non è un dramma, è semplicemente come funziona la vita. Il corpo come bussola nelle decisioni difficili. La mente può costruire mille ragionamenti, può convincerti di qualsiasi cosa, giustificare, minimizzare, amplificare, confonderti fino allo sfinimento. Il corpo no, il corpo risponde, sempre, e risponde prima. Prova a fare attenzione, la prossima volta che ti trovi davanti a una scelta, non pensarla subito, sentila, porta l'attenzione al petto, allo stomaco, alla gola, nota cosa succede quando immagini di scegliere in un senso e cosa succede quando immagini di scegliere nell'altro. C'è qualcosa che si apre, che respira, che si alleggerisce? O c'è qualcosa che si stringe, che si chiude, che si fa pesante? Quello è il tuo corpo che parla. Vale la pena imparare ad ascoltarlo. La presenza quotidiana, costruire stabilità nelle acque calme. C'è qualcosa che puoi fare, non quando l'onda è già alta o già bassa, ma nei momenti normali, quelli tranquilli, in cui sembra non succedere niente di particolare. È lì che si costruisce la stabilità vera. Imparare ad osservarsi con curiosità e senza giudizio nei momenti ordinari è come un allenamento silenzioso. Ogni giorno che ti fermi e ti chiedi come mi sento, cosa sto provando, cosa sta succedendo dentro di me, stai sviluppando la capacità di essere presente. E questa presenza, coltivata giorno dopo giorno nelle acque calme, diventa la tua ancora quando le acque si agitano. Quando da soli non basta, e va benissimo così. C'è una cosa che ho imparato: a volte non riusciamo a vedere con chiarezza quando siamo troppo dentro la situazione. Non perché siamo incapaci, ma perché le emozioni, gli schemi, le storie che ci portiamo dietro ci offuscano la vista. In quei momenti, ai bivi importanti, nelle decisioni che sembrano troppo grandi, farsi accompagnare da qualcuno di competente non è una debolezza, è una delle decisioni più intelligenti e coraggiose che possiamo prendere. La responsabilità delle nostre scelte rimane sempre nostra, ma un buon percorso di accompagnamento permette qualcosa di prezioso, pone le domande che non riusciamo a farci, apre spazio alla riflessione, illumina quello che era sempre lì ma non riuscivamo a vedere. Grazie per l'ascolto. Se questo articolo ti ha risuonato, puoi esplorare tanto altro sul blog. Lì trovi lo spazio di ascolto, se senti il bisogno di uno spazio individuale per fermarti e fare chiarezza. E trovi anche Il Viaggio, da ottobre un percorso di 9 tappe indipendenti per imparare ad ascoltarti e conoscerti sempre più in profondità. Io sono Martina e questo era In Ascolto di Sé. Buona giornata, a settimana prossima!
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Incontro. Nel deserto ho incontrato un uomo affamato, assetato, scanno. Mi chiede un po' d'acqua e io ho finto di non vederlo. Con il mio velero solco il mare, sento gli urli di persone con salvagenti rimediati ed io non l'ho ascoltati. Parlano di pace, parlo e riparlo, credo di aver ragione. Le mie parole senza senso riempono il silenzio assordante dell'indifferenza. Vedo allo specchio la mia immagine. Incontro una persona che non riconosco più, sono io. La mia immagine sfocata d'uomo. Perché mi succede questo? Ho paura di incontrare i miei simili. Finalmente incontro i ricordi della mia vita, quando vedevo tutto intorno a me pieno di comprensione, condivisione, carità umana, amore. Lascio i miei pensieri disumani per abbandonarmi alla ricerca dell'amore universale e amore senza nulla chiedere in cambio. Incontriamo l'amore e lasciamoci travolgere senza freni dalla sua forza.

tra povertà, memoria e un risveglio della coscienza. Sette parole per raccontare un viaggio verso le proprie origini, che diventa, senza volerlo, un viaggio dentro l'umanità intera. Oggi svegliamo tutto ed è una puntata speciale. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi per 13 settimane.

Il libro segreto di questa settimana è Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, pubblicato per la prima volta in volume nel 1941 dall'editore Bompiani dopo essere uscito a puntate sulla rivista Letteratura tra il 1938 e il 1939. Vittorini nacque a Siracusa il 23 luglio 1908 e trascorse l'infanzia in diversi piccoli paesi della Sicilia, seguendo gli spostamenti del padre ferroviere. Autodidatta, si formò da solo una vasta cultura letteraria, diventando negli anni 30 uno dei principali traduttori italiani della letteratura americana con l'antologia Americana. Questo romanzo, il suo più importante, gli costò tensioni sempre più forti con il regime fascista che ne ostacolò la diffusione. Nel luglio del 1943 Vittorini fu arrestato a Milano e rinchiuso nel carcere di San Vittore, da cui uscì solo dopo l'armistizio dell'8 settembre. Prese poi parte attiva alla Resistenza. Nel 1945 pubblicò il romanzo Uomini e No, ispirato alla propria esperienza di partigiano, e fondò la rivista Il Politecnico. Lavorò poi per Einaudi, dirigendo tra l'altro la celebre collana I Gettoni, attraverso cui scoprì diversi giovani scrittori italiani. Morì a Milano il 13 febbraio 1966. Sette parole: viaggio, povertà, radici, coscienza, umanità e rinascita. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è radici. Non solo quelle di un luogo d'origine da cui si è partiti, ma quelle più profonde che ci legano al destino di chi ci ha preceduto e a quello di ogni persona che, come noi, porta addosso il peso di un mondo spesso ingiusto. E qui, con questa parola, chiudiamo davvero questa rubrica estiva. Io voglio ringraziare di cuore ognuno di voi che ci ha seguito in queste 13 settimane d'estate, che ha ascoltato ogni singola puntata, chi si è unito lungo il percorso, chi ci ha scritto con i propri indizi, le proprie ipotesi, a volte anche i propri ricordi legati a questi libri. Spero che questo piccolo gioco settimanale sia servito per qualcuno di voi a rileggere un libro amato tanti anni fa, come è successo a me, e per qualcun altro a scoprirne uno per la prima volta, perché in fondo è proprio questo lo scopo più vero di Piccole Grandi Parole: tenere viva la voglia di leggere insieme, di ascoltare parole, di capirne il vero significato. Ci ritroviamo qui con questo stesso format magari la prossima estate. Ovviamente Piccole Grandi Parole non finisce, ma ritorna da domani, lunedì 21 settembre, con Piccole Grandi Parole, il format tradizionale, quello che ci ha fatto conoscere e quello che ci ha fatto scoprire tante nuove parole. E visto che alcuni di voi hanno già cominciato a scriverci per suggerirne di altre, continuate pure a mandarci i vostri messaggi attraverso tutti i canali che conoscete, da Facebook, da WhatsApp, da Instagram, tutti quelli che sono i nostri social. Noi continueremo, riprenderemo a raccontare le parole e andremo in onda sempre sulle piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, le già storiche e quelle nuove che si sono aggiunte lungo il cammino, per raccontare ogni giorno un frammento della lingua, della nostra stupenda lingua italiana. Da Antonio Torretti è tutto, grazie ancora per questa estate ricca di libri, di scoperte e di ricordi, e a domani con la prima puntata di Piccole Grandi Parole dopo l'estate.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona e santa domenica a tutti. Domenica, giorno del Signore. E il Signore è vicino a chiunque lo invoca. E tu, caro fratello e sorella, che sei in ascolto su queste onde di antenna web, semplicemente la tua radio, lo stai invocando, il tuo Creatore? Noi qui ad Assisi lo invochiamo tutti i giorni, come ci ha insegnato il poverello di Assisi, San Francesco, che amava tutta la creazione, ma soprattutto amava Dio e i fratelli. Riconciliato con i fratelli, ha vissuto in comunione con ogni creatura. E mai come adesso, in questa nostra generazione, abbiamo bisogno di vivere in comunione, in relazione l'uno con l'altro, riconciliandoci fra noi stessi e con gli altri. Ma per riconciliarci con noi stessi abbiamo bisogno di entrare in noi stessi, come ci insegna Sant'Agostino con il Maestro interiore. E siamo giunti al capitolo terzo, l'uomo un grande abisso. Sì, il cuore umano è un abisso. Chi lo può conoscere, dice la Scrittura? Solo il tuo Dio che ti ha creato. L'uomo grande abisso. L'uomo ammira tante bellezze nella natura, ma egli stesso è un grande miracolo. È ormai giunto il momento di considerare con quali e quanti beni Dio abbia colmato questa stessa miseria del genere umano, nella quale viene esaltata la giustizia di Dio che punisce, la bontà di questo stesso Dio che governa tutte le cose che ha creato. Il vizio del peccato non ha potuto sopprimere la forza mirabile dei semi, né quella ancora più mirabile che li produce, forza che è deposta e in qualche modo intessuta nei corpi umani, ma corrono insieme in questa specie di fiume o di torrente del genere umano, e il male che ci deriva dal nostro primo padre e il bene che ci viene donato dal Creatore. È Lui che attraverso la sua azione fa in modo che i semi sviluppino i loro numeri e da certi involucri nascosti e invisibili che li nascondono li facciano apparire nelle forme visibili di questa bellezza che vediamo. È Lui che, unendo e congiungendo strettamente in un modo mirabile la natura incorporea e quella corporea, la prima per comandare, la seconda per obbedire, produce l'essere animato. E quest'opera di Dio è così grande e mirabile che, a chi ben la considera, non solo nell'uomo, che è un animale ragionevole e perciò il più nobile e il più eccellente di tutti gli esseri animati della terra, ma anche in qualunque piccolissimo moscerino, riempie l'animo di stupore e lo spinge a lodare il Creatore. La sola capacità di acquistare tali beni è un bene talmente grande, talmente ammirabile, che non è possibile parlarne e comprenderlo come meriterebbe. Oltre all'arte di ben scrivere e di pervenire alla felicità immortale, lo spirito umano non ha inventato un'infinità di altre arti? Fin dove non è giunta l'industria umana nella confezione degli abiti e nella costruzione degli edifici? Quanto non hanno progredito nell'agricoltura e nella navigazione? Fino a quali progressi non è stata portata la scultura e la pittura? Nei teatri, quali accorgimenti mirabili? Quanti sono i veleni, le armi, le macchine che l'arte umana ha inventato contro l'uomo stesso e quanti soccorsi e le medicine che essa ha trovato per difendere e ristabilire la salute dei mortali? Da ultimo, chi potrà stimare quanto i filosofi e gli eretici hanno fatto brillare i loro grandi ingegni nel difendere errori e falsità? La facoltà della memoria è grandiosa, ispira quasi un senso di terrore, Dio mio, la sua infinita e profonda complessità. E ciò è lo spirito, e ciò sono io stesso. Cosa sono dunque, Dio mio? Qual è la mia natura? Una vita varia, multiforme, di un'immensità poderosa, grande. E questa potenza della memoria, troppo grande, Dio mio, un santuario vasto, infinito, chi giunse mai al suo fondo? E tuttavia è una facoltà del mio spirito connessa alla mia natura. In realtà io non riesco a comprendere ciò che sono. Dunque lo spirito sarebbe troppo angusto per comprendere se stesso? No. Come mai allora non lo comprende? Ciò mi riempie di gran meraviglia. Lo sbigottimento mi afferra, eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti,
le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri mentre trascurano se stessi. Non li meraviglia che io parli di tutte queste cose senza vederle con gli occhi, eppure non avrei potuto parlarne senza vederle. Il mio peso è il mio amore, esso mi porta dovunque mi porto, il tuo dono ci accende e ci porta verso l'alto, noi ardiamo e ci muoviamo. Il verbo di cui ora vogliamo discernere e suggerire la natura è dunque la conoscenza unita all'amore. Ecco perché quando lo spirito si conosce e si ama, il suo verbo gli è unito tramite l'amore. E poiché ama la conoscenza e conosce l'amore, il verbo è nell'amore e l'amore nel verbo, e tutti e due nello spirito che ama e che dice il verbo. Quale abisso l'uomo di cui tu, Signore, conosci persino il numero dei capelli, eppure è più facile contarne i capelli che i sentimenti e i moti del cuore.

Sant'Agostino ci ha detto prima che il cuore dell'uomo è un grande abisso. È proprio per questo motivo che Dio, nostro Padre, ha mandato Gesù e con il suo Vangelo, che è una buona notizia, ci insegna anche quest'oggi, in questa domenica 25esima del tempo ordinario, qual è la strada e la meta per approfondire la nostra vita e capirne i segreti. Diceva Padre Pio, io sono un segreto a me stesso, perché il cuore dell'uomo lo legge solo colui che ti ha creato. Prestate bene attenzione a quello che ora ascolterete grazie a questa bellissima riflessione di Fra Fernando Conti, che circa 20 anni fa è giunto alla meta. Ora lui contempla Dio faccia a faccia, come dice San Paolo, la verità tutta intera la conosceremo quando finirà la scena di questo mondo, chiuderemo gli occhi e saremo davanti al giudice eterno, un giudice di misericordia, non un giustiziere, un giudice di misericordia. Sarò il loro Signore per sempre. Ci incontriamo con una delle parabole più sorprendenti e innovatrici di tutto l'insegnamento del Maestro. Proclamando la fedeltà del Dio, ricco di misericordia, ne svela tutta la novità. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice Dio per mezzo della bocca del suo profeta Isaia. Qual è dunque il pensiero di Dio? La parabola lo manifesta con un racconto davvero sorprendente. Il regno di Dio è simile a un padrone che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Quanto amore Dio nutre per la sua vigna e quanti operai manda per renderla bella e feconda. Egli vuole ristabilire la relazione con Adamo come all'alba della creazione, quando questi viveva felice nel giardino fatto per lui. La familiarità fu interrotta dalla disobbedienza e l'uomo ebbe paura di Dio e si nascose dalla sua presenza. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio uscì dal suo trono regale in cerca dell'uomo. Mandò il suo figlio amato per ristabilire ogni cosa secondo il progetto originale. Appare l'alba del nuovo giorno nel mattino di Pasqua, segno della città nuova dove la luce è l'agnello immolato. Alla costruzione del giorno senza tramonto, a questa opera di salvezza, Dio chiama la collaborazione dell'uomo e ne sollecita la risposta libera e operosa. Con infinita pazienza invita tutti e a tutte le ore. Uscì dunque all'alba e poi verso le 9 del mattino. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e ancora verso le 5. Quanto amore nasconde questa cura per la sua vigna preziosa! E la chiamata universale all'eredità del regno preparato fin dall'origine del mondo per tutti noi, dal bambino che risponde subito e pieno di entusiasmo, al discepolo deluso, all'ozioso che vive sulla strada. La promessa è identica per tutti, ognuno avrà la stessa ricompensa. Andate anche voi nella mia vigna e quello che è giusto ve lo darò. Al termine della giornata di lavoro tutti riceveranno il pane quotidiano per il necessario sostentamento del cammino, come il popolo ricevette la manna di ogni giorno nel deserto. In questa convocazione universale ripetuta con insistenza riecheggia la chiamata per la festa di nozze. C'è ancora posto. Uscite per le strade e invitate i poveri alla cena di nozze di mio figlio. È una chiamata presente in ogni momento della storia e dall'alba all'ultima ora del giorno. Dio non fa mancare mai la sua voce. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al tramonto della vita e del tempo. Mai mancheranno i profeti nella vigna del Signore, mai verrà meno il potere di annunciare e di perdonare da parte della Chiesa, né la santità dei suoi figli, né i segni profetici dell'unità e dell'amore. La chiamata universale si fa poi personale, è rivolta a ciascuno e si rinnova ogni giorno e a tutte le ore della vita. Ascoltate oggi la sua voce. Egli è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero e obbediscono con umile perseveranza alla sua volontà e ripetono sull'esempio di Gesù: eccomi, io vengo per compiere, Padre, la tua volontà. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga stabilita, cominciando dagli ultimi fino ai primi.
al concludersi della vita e alla fine dei tempi tornerà il Signore per dare la ricompensa promessa a ciascuno secondo le sue opere. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. A chi è stato fedele fino alla morte, egli darà la corona della vita. Al vincitore darà la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo scrive, all'infuori di chi lo riceve. Cristo stesso è la ricompensa per quanti lo hanno servito, nei più piccoli, con l'umiltà del servo inutile. Gli ultimi, i pubblicani, i peccatori, saranno i primi a ricevere il premio, come il ladro giustiziato accanto a Gesù. Essi ascolteranno la sua voce. Oggi stesso sarai con me nel paradiso. Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete il regno preparato per voi. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormorarono contro il padrone. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Questa mormorazione fa eco alla stessa del figlio maggiore della parabola. È questa una mormorazione costante, insidiosa e ingiusta, sempre in agguato, a campare diritti e meriti propri. Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disatteso un tuo comando. La pretesa diventa un'accusa, ma ora che è tornato questo tuo figlio, hai organizzato addirittura una festa. Il figlio maggiore non riesce a comprendere la gioia del padre. Come gli operai della prima ora, cui il padrone rispose: «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me un denaro? Ma io voglio dare a questi ultimi quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Questo è il pensiero di Dio, questa la sua giustizia. Così sconvolge i pensieri dell'uomo. Gli ultimi diventano i primi, i poveri sono onorati del posto accanto allo sposo nella festa di nozze. Come non rallegrarsi e tutti insieme far festa per la gioia del Padre?»

farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare.

fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto.

Ed ora per voi qui su Antenna Web l'angolo del poeta, la poesia, che dona speranza al cuore, la poesia, che rende gli uomini un po' più bambini, la poesia, che riscalda il cuore, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Biddi Timpi, Bei Tempi. La storia di oggi è Ovicchiariddo, il vecchietto. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Un saluto a tutti i siciliani in ascolto. Ripensa a quei momenti e al presente. È una domenica di inizio d'estate, una bella domenica. C'è un bellissimo sole che illumina il paese. Fa caldo, molto caldo. Una giornata che ti fa rimpiangere di non vivere in riva al mare o in montagna. Una giornata nella quale, quando esprimi un desiderio, lo fai in modo preciso. Io vorrei essere in Sicilia, mi vedo. Com'è? Seduto in un bar del mio paese, all'ombra ventilata mentre bevo una birra con i miei amici. Questa è vita. Tutto qui? Sì, non ho grandi pretese, lo so. Desiderare una sola birra è poco. Per bagnarmi la lingua ne servirebbe almeno sei. Ma mi accontento. E invece? Invece sei qui in città. Chissà come mai. Non ci pensare. Quest'anno è così. Fa caldo a Roma, l'aria è afosa, le piante boccheggiano, i telegiornali parlano di temperature record. Grazie, esploratori del cosmo, non ce ne eravamo accorti. Il telegiornale dice anche che il gran caldo rischia di provocare la siccità. I fiumi si seccano, i raccolti vanno in rovina. La siccità? Sarà colpa del cambiamento climatico? Boh, di chi mai sarà la colpa? Me lo chiedo mentre sono a casa, in soggiorno, seduto sul divano con i soli slip indossati per sopportare meglio il caldo. Nonostante questo, sono completamente sudato. Le gocce di sudore scendono copiose dalla fronte e mi inumidiscono le labbra. Domando alla voce se c'è ancora e cosa pensa al riguardo. Io sono d'accordo. D'accordo con chi? Su cosa? E che ne so? Sul clima che sta cambiando e quindi sulle alte temperature. Anche a casa mia c'è tanta siccità. La dispensa è vuota, il frigo idem, arido come un campo d'estate. Tutto si è seccato, pure l'acqua. Sul tavolo una bottiglia di plastica vuota. Come mai? La siccità mi opprime. È tutta colpa dei potenti. Loro potrebbero, ma non fanno. Sono attaccati ai soldi. Io potrei, se volessi. Io vorrei. Potrei combattere il cambiamento climatico, ci ho provato, ma cambiamo discorso. Mi viene in mente un uomo della mia infanzia che ho perso di vista. Chi è? Un vecchiarello che si affacciava nelle strade del mio paese durante le calde estate siciliane. Una figura ieratica che faceva simpatia a tutti. A queste parole la voce mi accompagna nel ricordo. E poi? E poi cosa? A volte si vince, a volte si perde. L'importante è non arrendersi mai e assaporare il dolce ricordo della mia terra. A queste parole la voce mi accompagna nel ricordo. Ovicchiariddo, veniva sar dell'imuna, pelevaneggi e nell'agnuna. E quando vanniava, da vucca s'asciugava. Si faceva chianate scennote do paese e per guadagnare una lira, poveriddo, travagliava fino alla sera. Trattava Giomolo come un caroso, uteniva poleto e aveva a stare sempre sopreto. Quando chiecava nelle quartiera, per de carose gli era sempre fera. Povero Vicchiariddo, gli era amico di tutti, o volevano bene. Quando t'abbrazzava e ridiva, do chiauro de sardi si sentiva. C'era tanto rispetto per do Vicchiariddo. Lo chiamavamo o zipeppeno o bagariuto. E quando non s'arrecampava, do chiauro di limuna non si sentiva ciò in mezzo l'agnuna. Sentendo questi versi, ho visto materializzarsi davanti a me quell'uomo il cui volto segnato dalle rughe e dal sole era cristallizzato nella mia memoria. Saliva lungo le strade del paese con un mulo avvolto dalle mosche, vendeva sardi e limoni e quando gridava la bocca gli si seccava dallo sforzo.
si attardava sempre in giro per il paese tra salite e discese e per guadagnare una lira doveva lavorare un'intera giornata fino a sera. Trattava il mulo come fosse un caroso, curandolo per farlo stare sempre in salute. I ragazzi del paese erano in festa quando arrivava nei quartieri. Povero vecchietto, era amico di tutti, gli volevano bene. Quando ti abbracciava, si sentiva emanare dalla sua pelle l'odore delle sarde. C'era tanto rispetto per lui. Lo chiamavano Ozi Peppino o Bagariuto. E quando non veniva in paese, si sentiva la mancanza anche dal profumo di limoni che diffondeva per le strade.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti 1-16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Come mai la gente può vivere senza consistenza e nell'inconcludenza? Tanti giovani con il cambio in folle spinge sul gas, ma la macchina resta ferma. Tante persone come viti spanate, giri ma non succede niente. Perché? La domanda del padrone della parabola sugli operai nella vigna sembrerebbe alludere a un rimprovero, lo stesso che troviamo sulla bocca degli operai della prima ora. Hanno lavorato un'ora soltanto e noi abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Proviamo a leggere con una prospettiva meno fredda questa parabola. Lavorare o non lavorare è uguale a dire impegnarsi o no, o non piuttosto avere di che sfamare i propri figli oppure no. La fatica del lavoro è un peso, certamente, ma è una fatica che segnala la condizione dignitosa di chi ha qualcosa di cui vivere. Il dramma della disoccupazione ha due aspetti, quello economico e quello non meno tragico della dignità. Quel che fa soffrire un disoccupato non è solo che non può procurarsi di che vivere, ma anche patire l'umiliazione dell'inutilità. Vedere che nessuno ha bisogno di me, non servo a nulla. L'amarezza degli anziani e la percezione di non essere richiesti, che non si abbia necessità di loro. Avere un lavoro è una cosa grande, è il primo dono di Dio all'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Il verbo dominare, in realtà in ebraico, vuol dire governare, amministrare. È una dimensione che deriva dalla somiglianza con Dio. È qualcosa di celeste che ci abita dentro, ci nobilita e ci realizza, portandoci a costruire tutto il bene che c'è. Come mai qualcuno non fa niente? Ecco la risposta dei disoccupati della parabola: perché nessuno ci ha presi a giornata, alla lettera, assunti a salario. Il fenomeno di un numero crescente di giovani che non cercano lavoro è la condizione di anime senza salario, senza qualcuno che metta in relazione la fatica con un risultato, con un riscontro, con una utilità. È il non senso. Che sorte benedetta quella di poter lavorare, faticare, spendersi e stancarsi per qualcosa di valido. Essere presi a lavorare per il migliore dei padroni, che sa dare la paga di un giorno, che è oggi, che è il senso della vita. Per farci fare cose tanto belle, le sue opere. San Paolo dice: «Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone». Ossia, servire il Signore non mi dà diritti da accampare, ma assolve le mie necessità, mi risolve. Non io servo Lui quando faccio la sua volontà, ma il contrario.
Ecco il non senso, non conoscere la ricompensa di questo padrone e restare indefiniti, aspettando qualcuno che dia la vera ricompensa al nostro cuore. Questo non è un problema di giustizia. Se qualcuno nella Chiesa rimbrotta chi lavora poco per il Signore, non ha capito la propria sorte benedetta. L'alternativa è fra la santa fatica della sua volontà e il vuoto. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: La politica è una cosa seria e per questo motivo da un po' di domenica a questa parte il vostro affezionatissimo speaker Enrico vi sta facendo meditare sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Quest'oggi vi propongo la parte seconda, l'ordinamento della Repubblica. Titolo primo, il Parlamento. Sezione 1, le Camere. Articolo 55. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle sue Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Articolo 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati era di 630. Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti e dei più alti resti. L'elezione della Camera è regolata dal testo unico 3357, numero 361, l'articolo 88, aspettativa per mandato parlamentare, è stato modificato con la legge 3110-1965, numero 1261. Articolo 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 315. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7. Il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta 1. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni nel precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25esimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40esimo anno. Articolo 59. È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Articolo 60. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. L'elezione del Senato è regolata dalla legge 6248, numero 29. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Articolo 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine dei precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Articolo 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziative del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. Articolo 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati. Articolo 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Articolo 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Articolo 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera e alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
1: Adesso è forse il tempo della cura, dell'aver cura di noi, di dire noi. Un molto largo pronome in cui tenere insieme i vivi tutti, quelli che hanno occhi, quelli che hanno ali, quelli con le radici e con le foglie, quelli dentro i mari, e poi tutta l'acqua, averla cara, e l'aria, e più di tutto lei, la feconda, la misteriosa terra. È lì che finiremo. Ci impasteremo insieme a tutti quelli che sono stati prima. Terra saremo. Guardala lì, dove dialoga col cielo, con che sapienza e cura cresce un bosco. Si può pensare che forse c'è mancanza di cura lì dove viene esclusa l'energia femminile dell'umano. Per quell'energia sacrificata nella donna e nell'uomo. Il mondo forse si è sgraziato, l'animale che siamo si è tolto un bene grande. Chi siamo noi? Apriamo gli occhi, ogni millimetro di cosmo pare centro del cosmo, tanto è ben fatto, tanto è prodigioso. Chi siamo noi, ti chiedo, umane e umani? Perché pensiamo d'essere meglio di tutti gli altri? Senza api e lombrichi la vita non si tiene, ma senza noi, adesso lo sappiamo, tutto procede. Pensa la primavera scorsa. Sono bastati 3 mesi. Il cielo, gli animali, nelle nostre città, la luce. Tutto pareva ridere di noi, come liberato dall'animale strano che siamo. Arrivato da poco, feroce come nessuno. Teniamo prigionieri milioni e milioni di viventi e li maltrattiamo. Poi ce li mangiamo, poveri malati che a volte non sanno stare in piedi, tanto li abbiamo tirati su deformi, per un di più di petto, per più latte. Chi siamo noi, ti chiedo ancora? Intelligenze, sì, pensiero, quelli con le parole, ma non vedi come non promettiamo durata, come da soli ci spingiamo fuori dalla vita, come logoriamo lo splendore di questo tiepido luogo, infettando tutto e intanto confliggiamo fra di noi, consideriamo il dolore degli altri e delle altre specie e la disarmonia che quasi ovunque portiamo, forse imparare dall'humus umiltà non è un inchino, è sentirsi terra sulla nobile terra, impastati di lei devoti, ardenti, innamorati. Dovremmo innamorarci, credo, signore.

Un'ascesa ci aspetta. Eravamo pelo, musi, code. Diventeremo cosa? Diremo io o noi? E quanto grande il noi, quanto popolato. Che delicata mano ci vuole ora. Che passo leggero. E mente acuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo, impariamo dal fiore, dall'albero piantato, da chi vola. Hanno una grazia che noi dimentichiamo. Cura d'ogni cosa, non solo dell'umano. Tutto ci tiene in vita. Tutto fa di noi quello che siamo.

di Gesù, tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso la mia anima è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Confronta Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 23-36.

Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Siamo sempre qui sulle onde di Antenna Web, semplicemente la tua radio, e il vostro amico Enrico vi propone ancora una volta la descrizione della Basilica Inferiore di San Francesco. Mancano solo circa 15 giorni e qui in Assisi sarà apoteosi. Celebreremo una delle più grandi feste sentite non solo in Umbria, in Assisi, ma nel mondo intero. Pellegrini di tutto il mondo saranno presenti in questa città, città della pace. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio, e sempre in compagnia di Enrico. Accanto alla nicchia adibita a cantoria vi è il monumento sepolcrale di Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme e imperatore di Costantinopoli, amico personale di San Francesco e terziario francescano. Fu presente nel 1228 alla canonizzazione del santo, portando ricchissimi doni, quali i parati utilizzati nella cerimonia. E questa, una edicola triloba, sorretta da una base con pilastrini, ornata da 6 figure di apostoli e dallo stemma del defunto. Sopra la cassa due angeli scostano le cortine di una camera funebre, entro la quale giace la salma. Sopra ancora sono due gruppi asimmetrici, la Vergine col bambino in piedi e un leone marciante che sostiene una figura incoronata, seduta su un faldistorio con le gambe accavallate. La tomba venne scolpita alla fine del 200 da un maestro umbro, identificabile su base stilistica nell'autore di un architrave bronzeo del Duomo di Orvieto, firmato da Rubeo. La collocazione attuale non è quella originale. Nello spostamento vennero distrutti alcuni affreschi duecenteschi, di cui restano pochi frammenti nella parete. Gli affreschi della parete posteriore del Nartece sono opera di Cesare Sermei e coprono una precedente decorazione di Andrea da Bologna, in parte riscoperta all'ingresso della cappella di Santa Caterina. Nella volta è una mezza figura dell'Eterno con due angeli che sostengono il mondo. Nella parete di fondo, Cristo alla colonna, Ecce Homo, in due ovali, San Francesco e Sant'Antonio da Padova. Nella parete destra, andata al Calvario, Zaccaria, apprestamento della croce, Isaia. Nella parete sinistra, crocifissione, svenimento della Vergine, Geremia, resurrezione di Cristo, David. A destra si apre la cappella di Sant'Antonio Abate, adibita a cappella del sacramento fondata prima del 1360 da Francesco di Vagnuccio di Assisi, che la fece decorare. Gli affreschi di pace di Bartolo sono andati perduti per l'umidità dell'ambiente. In due monumenti sono sepolti il duca di Spoleto Blasco Fernandez di Belviso e suo figlio Garcia, uccisi a tradimento nel castello di Piediluco nel 1367. Le due tombe, ad Arcosolio, con la statua del defunto sopra il sarcofago, sorretto da Leoncini, vennero commissionate nel 1373 dalla vedova Sancia de Cortinis. Per una porta sulla sinistra si accede al cimitero, un chiostrino a pianta trapezoidale, cinto da due ordini di logge, costruite al tempo del generale Francesco Sansone dai maestri lombardi Pietro e Ambrogio, 1492-1493. Al centro è un boschetto di cipressi e una statua in bronzo di San Francesco di Luigi Sapia. Nel pavimento del portico e alle pareti trovano posto numerose pietre tombali di confraternite locali e famiglie nobili, assisane e forestiere, la più antica datata 1295. Passata una cancellata si esce in un giardinetto che dà sulla parete esterna della chiesa. La testata del Nartece è occupata dalla cappella di Santa Caterina, costruita prima del 1343, quando veniva usata dalle terziarie francescane. Al suo interno trovò momentanea sepoltura Egidio Albornoz, il potente cardinale spagnolo inviato in Italia da Innocenzo IV nel 1353, per sottomettere alla Chiesa le città del patrimonio, ribellatesi con il trasferimento della sede pontificia ad Avignone. Morì a Viterbo il 23 agosto 1363 e fu sepolto ad Assisi nel 1368.
L'allestimento della cappella funebre è opera del legubino Matteo Di Giovannello di Gattapone. Il feretro del cardinale venne trasferito nel 1372 a Toledo, in Spagna. Alle pareti sono affreschi con storie di Santa Caterina del bolognese Andrea de Bartoli, che ricevette 450 fiorini nel 1368 dagli eredi dell'Albornoz. Le vetrate delle tre bifore vengono datate intorno al 1320. Quella centrale è attribuita all'assisano Giovanni di Bonino, noto anche sotto lo pseudonimo di Maestro di Figline. Le due laterali sono opera di collaboratori, da taluni identificati in Angeletto e Pietro da Gubbio. La decorazione consiste in figure isolate di santi. Dalla sinistra in alto, bifora centrale, Madonna col bambino in braccio, Santa Caterina, Sant'Agnese, Santa Lucia, San Francesco, Santa Chiara. Bifora di sinistra, Santa Cecilia, una delle Marie, Santa Tecla, Santa Margherita, Sant'Antonio da Padova, San Petronilla. Bifora di destra, Maria Maddalena, Sant'Agnese, una santa incoronata, San Ludovico da Tolosa.

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, meg de her euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: E io invece ti dico di correre. Ma vivitela di corsa sta vita, hai solo da guadagnarci. E chi ti insegue non ti arriva, e chi vuole trattenerti non ti afferra. Chi vive immobile non ti conoscerà, ma non ti preoccupare, non serve conoscere tutti. Ma corri, dico io, brucia veloce, brucia giovane. Guardati i tramonti ma non perderti le albe. Non dormire che c'è tempo per quello. Per ora corri. Fatti trovare da una parte e dall'altra, sbattiti forte, scuotiti se sei stanco. Quando fai una cosa bella non è vanità è riconoscerla. Abbi la cura di darti una pacca sulle spalle. E non aspettare la musica per ballare, balla, salta, corri, corri come un felino. Sii ingordo di vento, che il vento sta dalla tua quando corri. Ti si sbatte in faccia e ti fa lacrimare un poco. Ma son gocce preziose, i fiori hanno sempre sete. E brucia veloce, brucia giovane, dai tutto e subito, che l'unico orologio esatto della vita indica solo l'ora e l'immediato. Corri, corri, non ti preoccupare dei paesaggi, ti verranno incontro, le cose che ti servirà a imparare verranno ad abitarti dentro spontaneamente. Tu pensa a correre forte, forte, forte, che tanto, visti di sfuggita, siamo tutti più belli.

0: makes you dance.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
4: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley, e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici, grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel, che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri, vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Vabbè, allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, coi colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
3: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. Classic Rock gli dedica un articolo perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre indossando questi caschi.
4: Permetto, per paura di caduta di note e libertà. No. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
3: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Yusuf Ndour, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
4: Allora, Peter Gabriel,
3: Sledgehammer.

0: siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche testa anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio, pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa te, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema, come Piero Umiliani, fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana, ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di un interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia, ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: No, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è? Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere il mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda, no, perché non è uno strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia chi ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni, hai fatto matrimoni.
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti, poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, esatto, perché
2: e lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 con la sonora, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, ecco.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No,
3: Sandro
2: Brugnolini.
3: Sì,
2: io confondo sempre.
3: Sì. No, vabbè,
2: Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano tante notizie, Seusuelli, Sabina.
3: Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo, col Moog, con Arpodisi.
2: Allora, domandona finale. Qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto, molto, molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo, tra l'altro... Vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Scritto, quindi Diana Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo, prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no,
3: no
2: siamo
3: no,
2: andati
3: no,
2: sulla
3: no,
2: Disney.
3: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Moni Ovadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio.
2: Ti porterò al mare a guardare le stelle, e ogni stella è una

le dune del Negev si alzano voci lontane, cori di donne che impastano pane in memoria della sabbia bollente.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non... lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava un niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.
2: Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Buon pomeriggio, buona giornata a tutti quanti, benvenuti, questo è A Tutta Musica con Manuel Dora. La voce è mia, ma c'è anche quella di Dora.
1: Sì, sono qui un po' lontano, no mentiras, aquí estoy como siempre. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en questa nueva puntata.
0: Siamo carichi oggi, vero?
1: Sì, carichissimi.
0: Abbiamo il nostro latte con miele. No, scherzo, non è latte con miele.
1: Con un pochito di menta.
0: Esatto, poi fresco, ci sta. Perché anche se siamo nel tempo settembre, che inizia già a fare un po' di freschetto, però sì, la già mattina e anche il pomeriggio già è ancora caldo. È solo la notte che abbassa la temperatura.
1: No, però prefiero mil veces así que como estamos perfecto, sudando un poquito pero muy bien, respirando, sí, y todo,
0: anche se,
1: tranquilidad.
0: Anche se ancora c'è quel momento que te dice c'è caldo, c'è freddo, c'è caldo, c'è freddo, sí, c'è...
1: E creo quindi... que es como cada uno de nosotros como asumimos el momento, que a veces sí, uno tiene caldo y el otro tiene frío.
0: Esatto. La prossima volta mi metto il riscaldamento nei piedi e il ventilatore nella faccia.
1: Toccherà avere ese nuovo invento, a ver cómo es. Funziona para refrescar un poco.
0: Allora, benvenuti anche oggi, puntatona magica con Manuel Dora. E volevo ringraziare Canale Test per la concessione delle pubblicità comiche, e poi anche la biblioteca di Marrubio e gli artisti indipendenti che ci mandano sempre la musica qui a Tutta Musica. E allora abbiamo trovato una piccola notizia che io non ci avevo pensato all'inizio come funzionava questa cosa.
1: Sì.
0: E quindi adesso, prima di entrare proprio nella notizia vera, ti faccio una domanda a te, Dora.
1: A ver, ecco, pregunta.
0: Siccome tu sei di Bogotà,
1: sì,
0: ok, e quando usi il bancomat, quindi quando vai a prelevare i soldi nel cajero, e quando hai finito di prelevare i soldi, ti esce prima la carta o il contante?
1: Il contante.
0: Prima il contante,
1: sì,
0: e poi la carta.
1: Exactamente, okay. Sí, porque él bota el dinero, él da el dinero y la carta la retiene por si de pronto tú quieres ver tu saldo. Entonces, en las opciones de la pantalla puedes escribir si quieres tu saldo, verlo en pantalla o imprimirlo. Entonces, después de que haces ese proceso, finaliza la transacción y ahí sí da la tarjeta.
0: Ok, porque tú siempre con la... con la targhetta inserita puoi usare il saldo, giusto? Nel senso, dopo che hai preso i soldi.
1: Sì, claro.
0: Ok. Invece in Italia era così, la stessa cosa.
1: Sì.
0: Ok, era così, uguale.
1: Sì.
0: Io adesso non la leggo la notizia, cerco di ricordarmi a memoria la cosa.
1: Sì, però già. Sì, non saber, un resumen. Un piccolo resumen, per favore.
0: Allora... prima era la stessa cosa, una volta che tu prelevavi i soldi qui in Italia, ti davano prima i soldi e poi ti restituivano la targhetta, la carta nel bancomat. Però molta gente, cosa succedeva? Che una volta che prendeva i soldi, o la fretta o la dimenticanza, prendeva i soldi e la targhetta, cioè la carta, si dimenticava lì.
1: Quindi
0: molta gente veniva rubata la targhetta.
1: Con esa oportunidad y puesta en el cajero.
0: Tante cose. E quindi c'era una miriade di richieste di nuovo di rifare la carta,
1: tarjeta, sì,
0: la carta di credito, il bancomat, e poi anche tante telefonate di denunce per queste cose. Quindi cosa hanno fatto gli inventori di questa genialità? Hanno fatto il contrario. Una volta che tu vai a prelevare i soldi nel bancomat, ti mettono e ti danno prima, ti danno la targhetta. Una volta che ti dicono se vuoi il saldo, se vuoi sapere tante operazioni, e allora tu vai sì o no. Okay, una volta che tu hai finito tutto, ti estraggono la targhetta, quindi tu prendi la targhetta e non te la dimentichi. Dopo un po' ti escono i soldi.
1: Ah, è all'inversa.
0: Così almeno la targhetta non te la dimentichi. Non ti dimentichi il bancomat.
1: Ah, toccherà a ver se funziona.
0: No, no, funziona perché adesso
1: da... si non olvida il soldi. Da quando... Dimentica il soldi che dopo te lo guardano, te lo dejan a parte para devolvertelo. Sì, sì, buona idea.
0: No, però è una cosa strana. Però è vero, la gente si dimentica di queste cose elementari, sì. Poi alla fine, perché sono cose che servono, la carta di credito, il bancomat.
1: Claro.
0: È una cosa utile, no?
1: Claro.
0: E dovrebbe essere la prima cosa che dovresti prendere e conservare. No, prendevano prima i soldi e poi dopo prendevano il bancomat. Ma... sì. Beh. Una cosa strana, no?
1: Sì,
0: e quindi c'è questo invento che hanno fatto. Però è una cosa che mi è capitato anche a me di vedere, che infatti prendono prima, cioè ti danno prima la carta, sì. E poi dopo il banco, sì. E poi i soldi. Invece un nostro amico gli è successo il contrario. Praticamente ci ha detto che ha dimenticato la carta
1: e direttamente l'ho olvidato ahí.
0: Sì, però è stato anche talmente fortunato che una signora lì vicino gli ha detto, l'ha chiamato, che si è dimenticato la carta.
1: Eso es entre uno en un millón, porque
0: e io dico, qual è fortuna,
1: es difficile.
0: Perché a trovare una persona che ti dice hai dimenticato la carta.
1: Sì.
0: Vabbè, che a me molte volte qualche volta sono andato tipo a Reggio Emilia e ho dimenticato, avevo la videocamera.
1: Sì.
0: Siamo andati al ristorante. Uscito dal ristorante, tranquillo, passeggiando, non mi sono accorto di niente che ho dimenticato qualcosa.
1: Sì.
0: E una signora mi chiama da lontano, ha dimenticato la borsetta della videocamera.
1: Sì, gente buona queda todavía un pochito. Todavía hay personas que son honradas.
0: Esatto,
1: sí,
0: esatto.
1: Sí, es difícil, muy difícil, pero todavía existen, todavía... quedan persone.
0: E voi lo sapevate questo del bancomat che vi lascia, cioè che prima c'era questa cosa che lasciava prima il contante e poi dopo vi restituiva la carta? O avete sempre conosciuto questo metodo che prima la carta e poi dopo le banconote? Fateci sapere al 371-4634-294. E adesso ragazzi sta iniziando
1: A tutta musica!

0: Croce Deborah De Luca qui a Tutta Musica e noi torniamo subito dopo la pubblicità con il mix time e oggi ne sentirete delle belle.
1: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvoguasti a 19,99€. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99€ al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99€ al chilo. E il cagalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99€ al litro. Cric idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99€. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99€. Fette di salame per gli occhi a 1,99€ al chilo. Set di merendine già spiaccicate, allevate

0: a 1,99 euro. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99 euro. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999 euro. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.
1: Per fare la spesa non ci vuole mica un genio, ci vuole qualcuno che paghi.
0: Da Io Povero tutti possono trovare la formula del disagio. Per la famiglia al verde, freschezza è uguale a quello che costa meno. E grazie alla linea Adoro Essere Triste, la formula della tristezza oggi è tutta italiana. Salame al cartufo, il tartufo di cartone che sa di soia, da cartoni 100% italiani allevati senza l'uso di antibiotici, a 1,95 euro. E con 35 euro di spesa, aggiungendo un euro, riceverai un euro in più di resto. Scarica l'app. Con un clic la spesa è a casa tua. Ma la spesa non è la tua. Io Povero, la spesa per chi non può permettersi manco l'euro del carrello.
2: Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mix Time.

0: ancora dicendo qualcosa. E invece no. Ah, ok. No, perché mi sento basso, lo sai. È tutto alto il microfono.
1: Sì, mira.
0: Guarda. Ah, ok.
1: Ahí está el botón en su lugar. No te preocupes que estás en onda. Puedes decir todo lo que necesitas decir.
0: Va bene, no, volevo solamente aggiungere grazie Dora per aver pronunciato le
1: presentato canzoni del Mix Time.
0: Esatto. Io adesso volevo salutare e leggere i messaggi che ci sono arrivati al 371-4634-294. Rosa, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima, di quella del bancomat, eccetera, eccetera. E Rosa ci scrive: l'ho sempre pensato che se uscissero prima i soldi me le sarei dimenticata sempre. Valentina invece ci scrive: nella mia banca no, prima i contanti poi la carta.
1: E Franco dice: e io che lo dimenticavo lo stesso. O sea, in resumen, è una gran parte
0: se lo dimenticavo, sì. Allora hanno fatto bene a fare questo tipo di invenzione.
1: Sì, esattamente. Sì.
0: Allora ragazzi, siamo giunti allo spazio dedicato agli artisti, quindi oggi presentiamo l'artista di oggi, Antonio Imbáñez. Lui si definisce un autore di testi impegnati che strimpella la chitarra e riesce a musicarli. Non si reputa una musicista in senso stretto, ma scrive e strimpella per hobby e pensa che le cose che scrive sono difficili da digerire per chi è integrato nell'ordine precostituito. Antonio dice anche che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale ha scoperto di poter arrangiare decentemente le canzoni e ha deciso di cominciare a metterle in rete sperando di poter condividerle. Antonio non c'è, è il nomignolo che mi sono dato in quanto ben mi rappresenta in una delle prime canzoni che ho scritto. Ed ora ci ascoltiamo Antonio Imbáñez con Antonio non c'è.

Antonio non c'è, questa è la canzone che ci ha inviato Antonio Invagnes. Grazie, grazie Antonio, complimenti, bellissima, bellissimo il testo. E poi l'arrangiamento, siccome hai detto tu, è stato fatto con l'intelligenza artificiale, che aiuta sempre, però intanto il testo è tuo, è veramente tanto tanto tanto bella, bella cosa, bella cosa. Grazie ancora per tutti gli artisti che vogliono mandare la propria musica a questo programma, su una bella email con allegato il vostro mp3 e a dimenchiocciolamail.com. E lo spazio dedicato agli artisti torna la prossima settimana.

se stessa e ricomincia a guardare al futuro con occhi diversi. Un romanzo che racconta una storia romantica e dolce, toccando un tema attuale come la rinascita personale e la vita che dà sempre una seconda possibilità per splendere. Il secondo libro che presentiamo oggi è intitolato La Vedova. È un capolavoro del famoso scrittore John Grisham. Racconta la storia di una donna che riceve in eredità un patrimonio apparentemente enorme, ma dietro questa improvvisa fortuna si nascondono segreti, inganni e pericolosi interessi. Mentre cerca di capire la verità sull'origine di questa ricchezza, la protagonista del romanzo si ritrova coinvolta in una vicenda intricata, ricca di tensione, misteri e colpi di scena. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato Nausicaa, un amore impossibile. È un nuovo romanzo che racconta una storia collegata al grande poeta di Omero, l'Odissea. Nausicaa è una giovane donna alle prese con un amore intenso, ma apparentemente destinato a non poter essere vissuto. Tra sentimenti contrastanti, ostacoli e scelte difficili, la protagonista dovrà confrontarsi con ciò che desidera davvero e con le conseguenze delle sue scelte e delle sue decisioni. Un romanzo sentimentale incentrato sull'amore e sulla ricerca della felicità, in un'ambientazione storica. La rubrica Segnalibro torna tra poco.

Per quel che riguarda le novità editoriali presto disponibili presso la nostra biblioteca, abbiamo deciso di consigliare tre libri che arriveranno nelle prossime settimane. Il primo è Il Fattore Gatto, un libro molto atteso, il nuovo romanzo dello scrittore sardo Pier Giorgio Pulici, uno degli scrittori più amati dai lettori di Marrubiu e non solo. Questo libro è un thriller che segue un'indagine dai risvolti inquietanti. Un misterioso caso di omicidio sconvolge quello che all'apparenza è un matrimonio da sogno e porta gli investigatori a confrontarsi con una rete di segreti e verità nascoste. Tra piste da seguire, tensione crescente, personaggi ambigui, l'ispettore e la sua squadra dovranno capire chi sta mentendo e chi dei presenti potrebbe avere un motivo per uccidere. Un romanzo ambientato nella nostra isola, che farà innamorare tutti i lettori. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cuori in prestito. Racconta la storia di Chloe, una giovane bibliotecaria che vive in una piccola cittadina e si prende cura dei suoi tre fratelli minori dopo l'abbandono della madre. La ragazza è in difficoltà economica e decide di vendere un raro libro che ha trovato per caso. Prima però Chloe segue gli indizi nascosti all'interno dei libri e scopre una storia d'amore rimasta sepolta per decenni. Una storia che cambierà non solo la sua vita, ma l'aiuterà anche a comprendere il passato di persone a lei vicine. Un romanzo intrigante e intenso. Il terzo libro che vogliamo presentare è un libro per bambini, intitolato È tutto mio. Un giorno il bosco viene spazzato via dal vento e Coniglio si accorge che tante squisitezze sono cadute vicino al suo albero. Quando i suoi amici affamati gli chiedono del cibo, Coniglio, deciso a difendere il suo bottino, dice loro di no. Presto però gli altri animali cominciano ad avere davvero fame e Coniglio comincia a chiedersi se ha fatto davvero la scelta giusta o se forse sarebbe stato meglio condividere il cibo con gli altri animali. Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, una deliziosa storia che narra di un coniglio che deve imparare a condividere ciò che ha. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, annunciamo con gioia che riprendono nelle prossime settimane le attività per adulti. Il 30 settembre, in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis, ripartono gli incontri di libroterapia. Vi aspettiamo a partire dalle ore 17. Mentre per quel che riguarda i nuovi incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubiu, riprenderanno a ottobre. La prossima settimana vi comunicherò la data e l'orario ufficiale del prossimo incontro. Continuate a seguirci per avere novità anche sulle nuove attività per bambini che verranno organizzate nelle prossime settimane. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille.

0: E siamo tornati in onda tutta musica con Manuel Dora, e salutiamo a Gianluca che ci ha mandato il messaggio sempre riguardo al Bancomat, e anche lui ha visto che nelle banche esce sempre, anche nelle poste esce sempre prima la carta e poi anche i contanti. Grazie Gianluca per il tuo messaggio, e adesso volevo salutare, anzi vado io, vai tu?
1: Vai tu,
0: vado
1: vai
0: io,
1: tu.
0: Vado io. Ok. Allora, salutiamo a Ferminio, a Daniela, a Pelagia e a Biciu, che hanno scelto di ascoltare, hanno richiesto una canzone di Domenico Modugno, e noi gliela mettiamo subito con Nel blu, dipinto di blu.

La richiesta dei nostri amici che ci hanno mandato il messaggio al 371-46-34-294. Grazie ancora. E adesso la richiesta di Monica, che vuole richiedere il Level 42 con Lacing in Love.

0: Questa è la richiesta di Monica. Grazie Monica per il tuo messaggio e per la tua richiesta. Grazie ancora, un abbraccio forte forte. E noi, cara Dora, siamo pronti a salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Sì. Si sta accavando il tempo a disposizione.
0: Sì, è vero, è vero. Anche oggi è volata subito, velocissima la... il tempo. Grazie a voi, grazie per l'ascolto, grazie per essere con noi fino alla fine anche oggi, per aver mandato i vostri messaggini al 371 46 34 294. Grazie ancora, vi ricordiamo che c'è il canale YouTube, quindi se volete ascoltare la replica potete farlo su YouTube a tutta musica, e poi potete anche seguirci nei social, quindi Instagram e Facebook, con Dimensione Dance.
1: Esattamente.
0: Cara Dora, io ti ringrazio
1: anche
0: perché sei stata
1: anche
0: con me.
1: Grazie per stare qui con nosotros el día de hoy, por soportarnos una horita de su tiempo.
0: È vero, noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su questa bellissima radio. E niente, da Manuel e Dora è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao.

E quindi benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Festival Bar Remix. Sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani che quasi sicuramente sbloccheranno in voi, ma anche in me, qualche ricordo estivo. E per i più datati, magari la loro mente andrà a quei pomeriggi o a quelle serate trascorse con gli amici nel proprio bar preferito, davanti ai jukebox, per scegliere la playlist della propria estate a colpi di 50 e 100 lire per volta. E oggi in Remix ascolteremo alcune delle vincitrici delle varie edizioni del Festival Bar. Ci sarà una prima parte e più avanti ce ne sarà una seconda, perché sono davvero tante e davvero tanto belle. E per chi non ha avuto la fortuna di seguirlo, ecco, Festival Bar era appunto un festival itinerante in giro per le piazze italiane che si concludeva puntualmente ogni fine estate all'Arena di Verona. E questa kermesse incoronava il brano che aveva avuto più successo nei jukebox presenti nei bar, e da qui appunto il nome Festival dei Bar, Festival Bar. Il dimenticato patron della manifestazione era il compianto Vittorio Salvetti. E il primo brano in scaletta è un numero, 883. Il duo Pezzali Repetto ha sbaragliato la concorrenza nel 1985 con la canzone Tieni il tempo, che oggi vi faccio riascoltare nel remix di Francesco Dimar.

Rieti nel tempo diventa così la colonna sonora dei giovani degli anni 90, ma ancora oggi rimane un classico presente in tutte le feste e ogni volta che parte questo ritmo è un po' come se il tempo si fermasse. Gli 883 hanno davvero creato un inno generazionale, possiamo dire eterno, capace di far ballare chiunque a distanza di anni. Quindi alzate il volume, muovete la testa e continuate a tenere il ritmo, sempre. Ora facciamo un salto nel tempo, andiamo indietro di 12 anni, un qualcosa che solo con la musica possiamo fare, e siamo nel 1983 e Bollicine consacra il rocker di Zocca e trasforma lo spot pubblicitario in una critica sociale davvero travolgente. La voce graffiante di Vasco Rossi in uno dei remix ufficiali della canzone, vincitrice di quell'estate. Vivete il rock e alzate il volume!

blocco, fase, pubblicità.

Coca-Cola e sei protagonista. Coca-Cola per l'uomo che non deve chiedere.

0: cosa? Coca-Cola. Coca-Cola. Che sai cosa devi? Con tutte quelle, bollicine.
1: E con le bollicine di Vasco, ma Vasco è Vasco, nulla da aggiungere a questo grandissimo che sa trasformare uno slogan in un'esplosione rock senza precedenti. Canzone provocatoria, travolgente, ma anche immortale. Bollicine non si ascolta semplicemente, si grida a squarciagola. E il Festival Bar del 1983 ha davvero incoronato una leggenda.

ma 4 anni prima, nel 79, a vincere l'edizione di quell'anno del Festival al Bar, è il singolo più venduto dell'anno, il più ascoltato, un pezzo che sa unire rock e sonorità disco internazionali. Curiosi? Con Tu sei l'unica donna per me, canta alla Sorrenti nel remix del DJ Davide Sala. E allora cantate anche voi il ritornello, alzate il volume e lasciatevi trasportare.

Alla Sorrenti quell'anno non solo domina le classifiche, ma riesce a trasformare l'estate in un successo da milioni di copie. La canta in italiano, la canta in inglese e Tu sei l'unica donna per me unisce pop e disco in un brano davvero travolgente, che non farà nient'altro che rendere un classico eterno che ascoltiamo ancora oggi e devo dire anche con molta nostalgia. E ora una chitarra acustica, tre parole, ma un'esplosione di romanticismo che conquisterà l'Europa intera. Umberto Tozzi firma uno dei brani italiani più venduti di sempre e sa dare emozione pura fino a diventare un successo senza tempo. Ascoltate, cantate e lasciatevi travolgere dal pezzo vincitore del Festival di Festival Bar, del 1977. Ti amo, nel remix di Alberto B. DJ.

Una canzone che dura poco più di 3 minuti, ma 3 minuti di pura passione, che nel 1977 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Umberto Tozzi ha trasformato una semplice dichiarazione d'amore, perché se ci pensate davvero è una cosa semplice, in un trionfo internazionale che ha dell'eterno. Una melodia inconfondibile che continua a far battere i cuori ancora oggi, dopo 49 anni.

Festival Bar 1974. Prime note di pianoforte che introducono un racconto d'amore che ha segnato un'intera epoca. Ed è qui che Claudio Baglioni firma un capolavoro assoluto, capace di dominare le classifiche per mesi interi. Preparatevi a sognare, questa è Tu nel remix di Claudio Spagnoli.

proprio veramente parole trasformate in poesia, un viaggio emozionante attraverso ricordi, immagini e parole davvero indimenticabili. E con E tu, Claudio Baglioni ha scritto davvero una delle pagine più belle della musica italiana, non solo vincendo il festival del 1974, ma lasciandoci anche un classico eterno che ci rimane nel cuore di, o che rimane nel cuore di ognuno di noi. E passiamo dall'amore alla spensieratezza di un agosto del 1985, quando lascia lo spazio ai primi ricordi però di settembre. Ed è proprio in quel periodo che i Righeria trasformano la malinconia di fine stagione nel più grande tormentone della musica italiana. Prendete un respiro, volume al top, fatevi travolgere dall'estate sta finendo, nell'A3M Remix.

L'estate sta finendo, un ritornello inconfondibile che fa cantare l'Italia intera, pensate, da 41 anni, dal 1985. E Righiera quell'anno non solo hanno conquistato il Festival Bar, celebrando per così dire la fine dei giorni di vacanza con un'energia immortale, con gli ombrelli chiusi, ma i ricordi molto molto aperti. Ma hanno anche creato un pezzo capace di far cantare e ballare intere generazioni per quattro lunghi decenni. E ora, stile provocatorio, energia punk, pop e un carisma davvero travolgente. Siamo nel 1981, Donatella Rettore conquista sia il Festival Bar che l'Italia, dominando le classifiche e reinventando la musica leggera con un inno di libertà irriverente, ma anche visionario. Entra nel mondo di Donatella con remix di Tommy V.

Energia da vendere e suono di grinta che ha trionfato nel Festival Bar, consacrando di fatto Donatella Rettore come icona assoluta degli anni Ottanta. Un brano moderno, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale. E questa è un'attitudine unica per irriverente e carismatica Miss Rettore.

The Daydreams. Why? Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è

0: antenna web, semplicemente la tua radio.
1: Pioggia e sole, e sole.
0: Semplicemente la tua radio. Antenna web.

0: web, semplicemente la tua radio.
1: Semplicemente la tua radio.
0: Antenna web, semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Pioggia e sole, e sole, e sole.
3: Antenna Web,
4: la tua radio.
5: Antenna Web, simplemente tu radio.
6: Siamo ora nell'estate del 1969. Festival Bar raggiunge la sua sesta edizione, dato che nacque nel 1964 per volere dell'indimenticato Vittorio Salvetti. Sul palco una chitarra acustica, una voce inconfondibile e un ritmo che segna davvero la storia. Con questa canzone, Lucio Battisti firma l'inno estivo per eccellenza, un brano capace di conquistare non solo il Festival Bar, ma anche di definire quella che è stata la musica italiana. Fate una cosa allora, chiudete gli occhi e fatevi travolgere da Acqua Azzurra, Acqua Chiara, nel Techno Remix del DJ Salvo.

E questo è uno dei tanti capolavori che ci ha regalato Battisti. Sono passati, pensate, 57 anni e questo pezzo è eterno. E dal 69 che continua a far cantare intere generazioni. Lucio Battisti con Mogol ha trasformato una semplice storia d'estate in un trionfo immortale della nostra canzone. Emozione pura ed energia senza tempo. Ora facciamo un salto nel tempo di quasi 20 anni. Sul palco vince un ragazzo che porta delle sonorità sintetiche, ma anche un ritmo travolgente e una passione travolgente. Si chiama Raffaele Rievoli, domina le classifiche estive con un brano moderno, energico e irresistibile che conquista il pubblico italiano. Preparati a ballare con la voce di Raff e Ti pretendo nel remix del Bonsa DJ.

essere stato un trionfo assoluto al Festival Bar dell'89, Raf con questa canzone ha segnato anche la fine di un decennio straordinario, con un ritornello indimenticabile, simbolo del pop elettronico italiano, una carica pura e uno stile inconfondibile. Ti pretendo, quindi, e ci rimane ancora adesso in testa ogni volta che lo sentiamo. E passiamo ora all'ultima estate del Novecento, settembre 1999. Trionfano poesia, ritmo e una melodia solare che accompagna la fine del millennio. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, firma una dichiarazione d'amore universale capace di scalare le classifiche e scaldare i cuori di milioni di persone. Fate una cosa a questo punto, lasciatevi illuminare da un raggio di sole nel remix dei DJ Morisciano e Viotti.

oltre ad aver dato la soddisfazione a Jovanotti di vincere il Festival Bar, questo brano ha anche consacrato la sua maturità artistica. È stata una canzone dolce ma travolgente allo stesso tempo. È rimasta nel cuore un po' di tutti per il calore, i ricordi e anche la musica pura. E ora la grinta rock. La voce graffiante e l'attitudine senza compromessi, tipica di Loredana Bertè, che porta al Festival Bar un manifesto di libertà ed emancipazione scritto, attenzione, da Ivano Fossati, non uno qualunque. Una scarica di energia pura con Non sono una signora, nel remix oggi del DJ Marco Petrino.

Non sono una signora, successo travolgente che nel 1982 ha consacrato la Bertè come la regina del rock della musica italiana, vincendo con un brano iconico, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale, unito a quello che è la sua caratteristica principale, il suo carisma, lo stato puro. Attenzione, torneremo ancora nel 1982, alla fine, per una cosa un po' particolare.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: Melodia e voce inconfondibile, così come anche una dedica d'amore che ha fatto il giro del mondo. Per Eros Ramazzotti, quel 1996, quando domina la stagione estiva con uno dei successi più grandi della sua carriera, Aprite il cuore e cantate a squarciagola Più bella cosa, nel remix del DJ Guido Piva.

E grazie anche a Ramazzotti che senza alcun dubbio ci ha regalato una canzone spettacolare, un trionfo globale che ha conquistato non solo quel Festival Bar del 96 e dominato le classifiche di mezza Europa, ma ha saputo regalare alla musica italiana un qualcosa che è paragonabile a un diamante, una gemma romantica e potente, un'emozione davvero senza confine. Abbiamo visto Jovanotti trionfare nel 99 e poteva mancare la regina dell'estate del 2000? Assolutamente no, è il nuovo millennio, si apre con la freschezza di una band giovanissima, guidata da Cesare Cremonini, avete già capito, un pop travolgente, spontaneo, contagioso, che diventa subito l'inno di una generazione intera. Ascoltate ora il Luna Pop con Qualcosa di Grande nel remix by Matteo Vitale.

0: I vincitori stessi sono stati sorpresi da questa vittoria del Festival Bar del 2000 e anche perché erano amatissimi in questo Festival Bar. I Luna Pop hanno firmato una pagina storica del pop italiano, un brano fresco, nostalgico e pieno di vita che non ha mai smesso di far sognare, ma nemmeno di ballare e di cantare, le generazioni successive. E per ultimo ho lasciato un vero e proprio brano da brividi. Direi da Standing Ovation, uscito dalla penna raffinata di Franco Califano, incontra un'interpretazione unica, un'interpretazione potente, struggente, nella voce di Mia Martini. Nasce così un capolavoro assoluto della canzone d'autore destinato a rimanere nella storia. Dico spesso che i remix migliorano il brano originale, ma oggi forse la magia di Minuetto viene, tra virgolette, rovinata dal remix del team di Funkastic.
1: È un'incognita ogni sera mia.

0: Era il 1973, sono passati 53 anni, io mi ricordo che ero un ragazzino, anzi un bambinetto, e è una delle poche canzoni che ancora ricordo adesso che i miei genitori l'ascoltavano, o ancora il 45G tra altre cose, e ogni volta che l'ascolto, credetemi, mi vengono i brividi. Questa canzone suscita ancora emozioni come poche altre sanno fare. La voce di Mia Martini resta un'emozione immortale, in generale per la sua voce, ma con Minuetto in particolare. E quell'edizione fu anche storica, perché fu la prima di quattro, le altre quelle del 75, 78 e l'82, che ha visto un doppio primo posto in condivisione. Quell'anno sul gradino più alto del podio, oltre a Mia Martini, c'era Marcella Bella con Io domani. Ma l'edizione 82, quella vinta da Loredana Bertè, ne ha viste addirittura tre. Loredana Bertè, anche Ron e Miguel Bosé. E con quest'ultimo brano, che sicuramente ha fatto scendere qualche lacrimuccia e salire anche la classica pelle d'oca, questa prima parte di Festival Bar Remix si conclude qui. Mi raccomando, uscite composti dal Regno del Ritmo, che tanto tra 7 giorni lo ritroverete. Grazie a tutti di essere stati con me, buon proseguimento di ascolto dei programmi di queste emittende. Remixland vi dà appuntamento a settimana prossima, quando vi proporrà una selezione di remix del grandissimo Vasco Rossi. Mi raccomando, non mancate! Quindi un abbraccio virtuale a tutti, da Fabio. Ciao a tutti e a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel Regno del Ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland.

Nel mondo degli influencer da 1 milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan, lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25... siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down, un po' di squat, un po' di flessioni, insieme ai Chainsmokers.

0: Sfatiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god! That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellofan di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame, posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite, chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink. A Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato. Un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema. Con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

Don't put the blame on me. Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo. Che poi lo uso anch'io.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio e mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. Pazzesco è il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare, mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di Viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di Viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, e album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia, e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

Beh, potremmo dire un'apertura davvero spacca polmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Area Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, Breakfast, noi continuiamo il nostro viaggio. E a un ascoltatore distratto, i veronesi Chud e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rockers, dei Bullets. E la band, inoltre, tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chew the Max, la quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chew the Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista e compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prague Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prague Way di Dorian Wilde, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudi di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: Progway, la strada per il prog, e lui era Dorian Wilde, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano, che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli Harka Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli Harka Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Harka Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grand rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chuo Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mindfields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizio anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glit, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli Hot Rod.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce le andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA, la Great Britain, insomma, un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi, in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume. Ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza da quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

Ecco, questo era Cold Hating, come ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo, con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle. Infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale a dire si farea The Flare, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pome Granate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso noi ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Sylphira the Fair. Loro sono gli Ataraxia.

atmosfera davvero particolare, quella di Ataraxia, con questo Luna, questo, come dire, gruppo folk che davvero sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena farli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt, realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, e un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney, pezzo meraviglioso.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diane, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

mentre con Alela Dean ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock, dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dean, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Rain, insieme a Beth Hart, John Hammer, Jim Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo. Sì.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto. Come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Hi to all listeners of Fantenevip. Negmeshift are releasing a new single from the upcoming album, Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy
1: listening to The Patty and Co. Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Trasmissione quella di stasera completamente diversa dalle altre, perché ho preparato uno speciale su colui che è stato per me ed è ancora il numero uno della musica italiana e che ci ha lasciati il 9 settembre del 1998. Sto parlando di Lucio Battisti. Ho la fortuna di possedere un libro che mi è stato regalato quando ancora avevo il negozio di dischi, scritto e curato nella fotografia da Cesare Monti, amico d'infanzia di Lucio Battisti. E questa sera vi racconterò, tramite le sue parole, qualcosa di Lucio che forse non avete mai saputo. Non posso che iniziare con emozioni, dall'album omonimo del 1970.

È difficile parlare di un uomo così particolare e così straordinario. Lo conobbi che ancora andava a scuola, frequentava casa. Assieme a mio fratello iniziarono la scalata al successo. Assieme condivisero una grande amicizia. Ricordo quando si fermava a cena con mio padre e mia madre. Era gentile e attento. Caparbio, esprimeva una forza ed una convinzione straordinaria. Dall'album Amore non amore del 1971, Se la mia pelle vuoi.

era un uomo molto curioso e lavorare con lui era stimolante. Non si accontentava di semplici spiegazioni. Ogni cosa, ogni segno, ogni immagine dovevano avere una logica, una ragione. Nulla era lasciato al caso. La sua onestà intellettuale ne faceva un animo libero e ribelle alle convenzioni di ogni genere. Per questo era difficile essergli amico. Dall'album Emozioni del 1970, Il tempo di morire.

alla fine del 71 ed usavo lo studio di un amico per i miei primi lavori. Quel sabato pomeriggio Lucio venne a trovarmi e si infilò con me in camera oscura, dove stavo stampando delle foto in bianco e nero dei Dick Dick, gruppo che Battisti produceva assieme a Mogol. Mentre ero alle prese con gli acidi e l'ingranditore, ricevetti una telefonata da parte dell'ufficio grafico della Ricordi. Volevano sapere come avrei firmato la copertina a cui stavo lavorando. Non desideravo usare il mio nome per una sorta di pudicizia familiare. Allora intervenne Lucio. «Firmati Cesar Monti», disse. E così fu. Per lungo tempo io tenni come pseudonimo, solo successivamente lo cambiai in Cesare Monti, ma il mio vero nome è Cesare Montalbetti. Dall'album Amore non amore del 1971, Seduto sotto un platano.

Quel giorno, all'uscita del suo villino nel quartiere Città Studi, i paparazzi che stavano in agguato ci assalirono duramente. Volevano fotografare Maria Grazia, la moglie di Lucio, incinta. Tutto fu così concitato che, salendo su auto diverse, abbiamo impiegato più di 2 ore per ritrovarci. Devo dire che la volgarità di quell'assedio mi fece capire il desiderio di privacy di Lucio. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Vento nel vento.

Radunammo un po' di gente e andammo nel parco di una conoscente di Giulio, vicino a Como. Fu più che altro una scampagnata tra amici. Lucio, finite le foto, prese la chitarra e mentre si faceva colazione nel verde del prato, ci fece ascoltare alcuni brani. Devo dire che l'idea del fiore in bocca non mi piaceva. Non mi piaceva molto. Avrei preferito un'immagine più corale, come sarebbero state poi le copertine successive. La canzone del sole, 1971.

Dovevamo produrre immagini per i giornali e l'ufficio stampa ci raccomandò di fare cose allegre, non foto artistiche, era la solita menata. Lucio, dopo una serie di battute sulla stupidità, iniziò uno show di voli e facce che ripresi velocemente assecondandolo nello scherzo. Peccato voi non possiate vedere a questo punto del libro le facce e i voli di Lucio Battisti, troppo simpatico. Dall'album Io, Tu, Noi Tutti del 1977, Questione di cellule.

di questa copertina, e Cesare si riferisce alla copertina per l'album Umanamente Uomo, Il Sogno, una cosa mi è rimasta impressa: la fatica fisica di raccogliere una montagna di mobili vecchi che, dopo aver accatastato, bruciammo. La nostra inesperienza fu in quell'occasione totale. Non avevamo avvertito i vigili del fuoco, non prendendo in considerazione la pericolosità dell'operazione. Fu così che, a un certo punto, i contadini della zona, spaventati, accorsero preoccupati. Tutto finì bene, anche perché non c'era più legna. Il tema che si voleva esprimere lo trovavo eccessivo. Non mi sono mai piaciuti i fuochi delle vanità, di qualsiasi natura siano, ma la casualità della foto fu sorprendente. Dall'album Umanamente Uomo, Il Sogno, del 1972, E penso a te.

Il rapporto tra Lucio e i giornalisti non fu mai dei migliori. Molti critici musicali non lo amavano, soprattutto a causa dei testi troppo estranei ai temi che inquietavano il mondo giovanile. Ricordo che tra i suoi non estimatori c'era Paolo Giaccio. Per questo la casa discografica organizzò un incontro chiarificatore tra i due. Dall'album Io tu noi tutti del 1977, Neanche un minuto di non amore.

0: Per la foto della copertina de Il mio canto libero, Cesare dice: radunai una cinquantina di amici, feci sdraiare tutti a terra e chiesi loro di alzare le braccia. Credo che non fosse una posizione comoda, ma nessuno se ne lamentò. La cosa divertente avvenne per lo scatto della parte interna della copertina. Faceva freddo e li pregai di rimanere scalzi alcuni. I più bassi si tolsero i pantaloni restando in mutande. Peccato non aver fatto una foto a figura intera, sarebbe stato esilarante. Il vero progetto non fu mai concretizzato perché l'idea si sarebbe dovuta completare stampando le due immagini su carta trasparente, così che, estraendo il disco, le mani avrebbero toccato i piedi. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Confusione.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

Prima vi ho parlato di un certo Giulio, che è Giulio Rapetti, detto Mogol, uomo impenetrabile e complesso dallo sguardo torvo, ma dal grande cuore. Aveva una notevole capacità di sintesi. L'ho visto scrivere testi fantastici di getto, senza indugi e senza correggere una parola. L'intesa che aveva con Lucio era misteriosa. Ricordo che un giorno andai con Giulio alla Fonorama, dove Battisti stava incidendo il mio canto libero. Era già da giorni al lavoro con i componenti della PFM. Lucio fece ascoltare a Giulio il pezzo registrato. Mogol rimase in silenzio, poi si avvicinò a Lucio e con voce sgraziata e stonata gli cantò il pezzo all'orecchio. Era incomprensibile cosa gli avesse trasmesso, ma vidi Lucio chiamare Mussida, entrare con lui in sala e, accompagnato dalla sua chitarra acustica, cantare di getto la versione poi pubblicata. Incredibile. Questa era la magia che univa i due uomini, così diversi, ma nel loro intimo così fratelli. Dall'album Anima Latina del 1974, Anima Latina.

0: Per ragioni di divergenze di opinioni, i miei rapporti con Giulio tra il 75 e il 76 non furono dei migliori, tanto che non partecipai alla realizzazione della copertina Il nostro caro Angelo. Successivamente la mediazione di Lucio ci riportò a lavorare insieme, ma chiesi una maggiore autonomia. Nacque così la batteria, il contrabbasso, eccetera, e di conseguenza il video di cui non fui il regista ma l'autore. La foto fu fatta in una stradina sterrata che portava ad un lago nelle vicinanze del mulino, la sala dove stava incidendo Lucio. Il mulino era uno spazio dove si poteva dormire e lavorare. Lì gli artisti della numero uno, convivendo occasionalmente, collaboravano scambiandosi opinioni. Era un luogo magico e, anche se caratterizzato dalle contraddizioni, era pervaso da uno spirito comunitario mai più ritrovato. Bagnammo la strada per rimpinguare le pozzanghere già presenti per la pioggia. Lucio, che portava sotto i vestiti una tuta da subacqueo, dovette ripetere l'azione almeno un centinaio di volte, scivolando con capitomboli. Per aumentare l'effetto del fango, gli lanciavamo proprio davanti dei sassi. Alla fine ne uscì distrutto dalla fatica e rimase a letto per un paio di giorni. Dall'album La batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976, ancora tu.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Riviera Trend.
1: Ci siamo, un nuovo episodio con noi di Riviera Trend, quelli che suonano la musica che esce in questo momento. Poi è anche bello, no? Suonare e capire in anticipo quello che poi diventerà comune, quella che sarà poi la musica che ascolteremo nei nostri momenti quotidiani. Anche oggi questa è la missione, ci proviamo e lo facciamo con tutto il nostro impegno. Oh, questo merita veramente un'introduzione, questo singolo. Abbiamo scelto la versione più lunga, quindi l'Extend Mix. La voce è quella di Steve Edwards. Ci sono anche Planet Funk. Non so se ve la ricordate questa canzone, ma è già uscita un po' di tempo fa. L'avete già ballata, già avete consumato la suola delle scarpe su questa canzone e avete goduto tantissimo. Il titolo è Rewind My Mind.

0: sei nel posto giusto, stai ascoltando MP Trend. Ci sono quelli di Riviera Trend che sono nel sound che esce in questo momento, raffica di musica nei nostri 60 minuti interminabili. Vi ricordate quando le radio usavano molto la frase Don't Stop? E anche il titolo del nuovo DLP.
1: MP Trend.

0: San Juan è terminata, torniamo tra un attimo. Ci sono ancora tante belle canzoni, belle tracce da suonare. E come sempre questo programma è dedicato a te. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Signore e signori,
7: Riviera Trend. Riviera Trend.

Perché no, lei è veramente forte, molto rock, la sua voce è inconfondibile. Sto parlando di Natalie Imbruglia, il nuovo, un po' pop questo, ci piace. Il titolo è Beautiful Love.

0: MP3.
1: Quanti ne avete fatti quest'estate? Quanti? Lui ci racconta il suo. Sto parlando di questa nuova voce. Si chiama Salsam. Il titolo è Scandalo al Sole. È troppo.

0: Tanta musica ancora nuova da suonare, lo facciamo tra un attimo quando entreremo nel nuovo livello di MP Trend.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Stanno per tornare.
8: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
9: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
10: Quello chi è?
11: Riviera Trend.
10: Andiamo. E ora tocca a noi cambiare le cose.
12: Sì che si fa!

0: MP Trend.
1: Nuovo anche questo è MK, la voce quella di Tristan Harry. Il titolo è Living.

Relegation, una formazione che ci ha fatto ballare parecchio tempo fa. Avevano fatto questo singolo, ripreso adesso da David Guetta e Hyperton. Qui, all'interno di MP Trend, lo suoniamo. L'inizio ti ferma, ma poi ti muovi.

alza il volume. Te l'ho detto che ti muovevi, anzi, tra un attimo, ovunque sei, tu inizierai a ballare, perché questa canzone ti porterà l'adrenalina.

safe and warm if I was in LA. California dreaming. I'm such

Senza di te tornavo come ebbro, non più capace d'essere solo, a sera, quando le stanche nuvole dileguano nel buio incerto. Mille volte sono stato così solo da che son vivo. Mille uguali sere m'hanno oscurato dentro il silenzio e l'ombra.

0: sai.
1: La mia coscienza richiedeva un nuovo inizio, lontano dai ricordi che mi facevano sbandare. Era tempo di una nuova direzione. Era giunto il momento di sentire il terreno sotto i miei piedi, di vedere se ero innamorato della strada o semplicemente scappavo dalle mie responsabilità. Solo io e nessun altro potevo percorrere quella strada. Dovevo viaggiare solo. Non era lontana, era a portata di mano. Forse c'ero già stato e non lo ricordavo. Sometimes.

Per ogni cosa in questo viaggio della vita in cui siamo, c'è una destra e una sinistra. L'amore è la rabbia, il destino è la paura, il dolore è la guarigione. Possiamo volare e rimanere in aria solo se c'è un equilibrio. Il bellissimo viaggio può cominciare solo quando impariamo

Non esistono due fiocchi di neve uguali. Ogni fiocco di neve assume la forma perfetta per la massima efficacia del suo viaggio. E mentre la forza di gravità universale offre loro una destinazione condivisa, l'ampio spazio dell'aria offre a ogni fiocco l'opportunità di prendere la propria strada. Sono sullo stesso viaggio, ma ognuno prende un percorso diverso. Lungo questo viaggio guidato dalla gravità, alcuni fiocchi di neve si scontrano e si danneggiano a vicenda. Alcuni si scontrano e si uniscono. Altri sono influenzati dal vento. Ci sono tanti cambiamenti che avvengono lungo il viaggio del fiocco di neve, ma indipendentemente da questo, il fiocco di neve si trova sempre perfettamente modellato per il suo viaggio.

Trovo che i paralleli nella natura siano un bellissimo riflesso di una grande orchestrazione. Anche noi stiamo andando tutti nella stessa direzione. Siamo guidati da una forza universale verso la stessa destinazione. Siamo tutti individui che intraprendono viaggi diversi. E lungo il nostro viaggio, a volte ci imbattiamo, ci incrociamo, ci alteriamo. Ma in ogni momento abbiamo ciò che è necessario per il nostro viaggio. Io non sono perfetto per il tuo viaggio e tu non sei perfetto per il mio. Stiamo andando nello stesso posto, per strade diverse.

Nella mia vita errante ho vagato per apprendere i segreti delle donne e degli uomini, degli dèi e dei sogni. Ho conosciuto molti paesi del nostro mondo, ho vissuto mille vite. Molte vite ho vissuto nell'amore, altre vite ho sperperate, perché in vita mia non ho mai viaggiato. Tutto quello che ho fatto è stato vagare. Tutto ciò che volevo era vivere una vita in cui potessi essere me stesso. E stare bene così. Non avevo bisogno di beni materiali, soldi o perfino amici intimi. Durante il mio viaggio non mi sono mai serviti. Comunque, non ho mai capito molto bene le persone e nemmeno loro sembravano capire me. Tutto quello che volevo era la mia arte e la possibilità di essere il creatore del mio mondo, della mia realtà. Volevo la strada aperta e nuovi inizi ogni giorno.

Grazie per coloro che abbracciano i rischi combattendo le loro paure nell'abbraccio della vita. Sotto le stelle, in un percorso che si svela attraverso prove e sfide oscure, affrontano il loro viaggio con cuore impavido.

Abbiamo tutti una storia da raccontare, avventure da condividere e ricordi che vorremmo tramandare di generazione in generazione, che circondano un luogo che chiamiamo casa. Un luogo che in realtà non è dove viviamo a tempo pieno. Scattare semplicemente una foto e pubblicarla sui social media non è la stessa cosa che prenderla con calma. Raccogliere i nostri pensieri, condividere e documentare le nostre esperienze.

Ho raccontato al mio diario quello che provo per te, per paura di come reagiresti nel caso in cui te lo dicessi. Attraverso le esperienze passate, i momenti più felici che ho vissuto sono stati quando sono stato con te. Ho raccontato a questo diario tutto di te e abbiamo viaggiato, pagina dopo pagina, in una vacanza senza fine. Abbiamo sperimentato cose che entrambi pensavamo che non avremmo mai sperimentato. Come il cibo, che tu come al solito storcendo il naso, si è rivelato poi essere una delle cose migliori che tu abbia mai assaggiato. E quanto desideravo essere steso su quel piatto. Quanto desideravo essere il motivo per cui slacci il bottone del tuo reggiseno. Ho raccontato a un diario quello che provo per te, perché se te lo dicessi ho paura di come reagiresti. Ma prima o poi te lo dirò. Quando? Quando il te che ho imparato a conoscere e ad amare non esisterà più. E tutto ciò che avrò sarà solo un'altra annotazione nel diario.

Medico, smettila di sentirti in colpa. Sentirti in colpa è come vivere all'inferno. Non sentirti colpevole. Quando il senso di colpa svanisce, avrai una vita completamente diversa, radiosa, colma di luce, e il cuore canterà mille canzoni.

Così mi convinco che l'unica soluzione è restare dove sono, a sperare. Soprattutto a convincermi che in questo nostro rapporto di amore e odio, l'amore di poco, ma vince. A volte allungare la mano e prendere la mano di qualcuno è l'inizio di un viaggio. In ogni caso, alcuni bei sentieri non possono essere scoperti senza perdersi.

Vai fuori. Non dirlo a nessuno e non portare il telefono. Comincia a camminare. E continua a camminare finché non conosci più la strada. Camminiamo sulle stesse strade, giorno dopo giorno, verso autobus, lavoro, casa. E io ti sfido a camminare dove non hai mai camminato. E ti sfido a notare. E questo è il punto. Cammina, vedi, siediti se vuoi. Qualunque cosa tu sia, con qualunque cosa tu abbia. C'è un intero mondo là fuori, proprio fuori dalla finestra. Saresti uno sciocco a perderlo.

trovare indicazioni. Chi mi conosce bene sa che non sono bravo. Mi perdo facilmente perché i miei piedi ignorano la logica e seguono il mio cuore. Ma la fortuna mi trova ogni volta e mi porta in luoghi segreti e sentieri magici. Sì, ci vuole un po', ma arrivo sempre, perdendomi in momenti di stupore. Buonanotte, da Giovanni Amara.

Bentornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni senza età. Suoni senza età è magia, il viaggio che unisce le generazioni. Il primo brano che inaugura Suoni senza età è un brano italo disco del 1984 denominato Self Control ed interpretato da Raf. Brano scritto appunto da Raf insieme a Giancarlo Bigazzi e Steve Piccolo nella stesura del testo. È pensato in inglese proprio per farlo funzionare anche fuori dall'Italia, con un sound elettronico, sintetizzatori marcati e ritmo tipicamente da discoteca. Diciamo che il testo parla di un'attrazione notturna molto forte e un'attrazione che porta anche il protagonista, che si sente catturato da qualcosa o da qualcuno che gli fa perdere la lucidità, quindi il famoso self-control. La canzone esplora il fascino, il pericolo della notte e della vita alla discoteca. C'è quindi piacere di lasciarsi andare, ma anche una sensazione di impotenza, ed è incastrata in un circolo senza fine dove il domani sembra non arrivare mai. A Suoni senza età, come primo brano di inaugurale, Raf, Self Control.

Green Day, una vera e propria catapulta all'interno della porzione musicale che vi viene proposta, anche in questa accezione, una versione live per essere un po' più variegate nelle proposte, Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, che si staglia per noi all'interno di Suoni Senza Età. Adesso una canzone del 1986 di Stephanie Di Monica, Ouragan, lanciata da Romano Musumar e scritta in testo francese da Marie Léonard e registrata con il nome di Stephanie, è stata lanciata nell'86, un'immagine pop veri anni 80 con visuale molto curata e stile molto internazionale. Il testo usa la metafora dell'uragano per parlare di amore molto molto passionale, amore che è travolgente, spesso travolge il passaggio, lo sconvolge, accende il desiderio e lascia un impatto quasi impossibile da fermare. La principessa appare in immagini quasi da sogno in questo video.

Non ci sono aggettivi per rendere omaggio al grande contributo che ha dato all'umanità Lucio Battisti, vuoi con i testi di Mogol, vuoi senza i testi di Mogol, vuoi con arrangiamenti di nomi prestigiosi, però insomma Lucio Battisti è e rimarrà Lucio Battisti. Questa era Io ti venderei all'interno di Suoni senza età. Adesso diamo un po' più di grinta, di brio, e andiamo a far vibrare le membra con una canzone importante dell'egida della disco del 1982. Era un binomio, Patrick Calloway and Sylvester, Do You Wanna Fun. L'album era All I Need. Chi vi era appunto questo, dietro a questo brano interpretato da Sylvester, era la produzione e l'arrangiamento di Patrick Calloway, che era un pioniere della scena High Energy di San Francisco, insieme a quello che era definito Sylvester James, noto come Sylvester, il cosiddetto re della disco. È stata questa una delle ultime hit di Patrick Calloway, morto prematuramente per la sindrome da immunodeficienza acquisita che negli anni '80 iniziò ad venir fuori e a mietere alcune vittime, in particolar modo molti erano legati al mondo dello spettacolo. Do You Wanna Fun è stato un grande successo, il brano è stato anche usato per molte colonne sonore, esempio la famosa Una poltrona per due, il tormentone dei film della vigilia di Natale, dove appare una scena in discoteca, e anche recentemente in Argyll nel 2024. Ultima cosa, la demo del testo è un invito, diciamo, trascendentale ed alquanto diretto e sensuale di Do You Wanna Fun, che è una domanda sul desiderare, divertimento, ballo, connessione, intimità sulla dance floor, con appunto un'estetica molto libera e queer friendly.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

seconda parte del nostro momento insieme a Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Ogni nota è libertà, questa è magia. Il brano che va a inaugurare la seconda parte di Suoni Senza Età è un brano inserito nell'album del 1987 Bad da Michael Jackson. Man in the Mirror, un brano scritto da Glenn Ballard e Syd Gardner, che ha composto in una sola notte, poi proposto, riversato a Michael Jackson, che con l'ausilio di Quincy Jones ne restano subito colpiti e lo registrano in pochissimo tempo, sentendolo molto vicini alla tematica, alla sensibilità sociale. Nonostante non abbia scritto la canzone, Michael lo considera uno dei messaggi più importanti, collegandolo all'idea di John Lennon, Martin Luther King, Gandhi: il mondo cambia quando ognuno inizia a cambiare da sé. Man in the Mirror è stato un enorme successo. Il testo invita a guardarsi allo specchio e ammettere che se si vuole cambiare il mondo bisogna cominciare appunto dalle proprie azioni. Parla di ingiustizia, di povertà, di violenza, di ipocrisia, ma rifiuta semplici accusare gli altri. Il messaggio chiave è che il cambiamento parte dagli individui e non solo dagli slogan politici, un tema oggigiorno ancora attuale.

canzone che porta il tema dello spazio pubblicitario, ma come è stata interpretata bene da Robbie Williams, Advertising Space. Il brano adesso che andiamo a trattare è un brano un po' datato, è del 1977, scritto da Mandalir e dal produttore e arrangiatore Ryan Peach, pubblicato sull'Aureola in molti paesi, Polydor in Italia e Columbia in Giappone, e prodotto da Anthony Mon, diventato uno dei singoli più famosi e resta poi tra i brani più reclamati in radio nei DJ set anni 70-80. Il testo di Tomorrow, il testo mischia francese e inglese, il brano naturalmente racconta in modo ironico e sensuale di un possibile incontro romantico domani tra curiosità, aspettative e un'atmosfera appunto molto molto simile al Nightfly, al Rendezvous da discoteca. Voulez-vous un rendezvous tomorrow? Anne Mandalier qui a Suoni senza età.

perché Tame Impala è un piace così tanto? Ma è sicuramente perché lavora spesso da solo in casa con una passione dichiarata, la sperimentazione in studio e la ripetizione ipnotica di pattern, quasi come se fosse un campione vivo, il mix, la melodia, i testi emotivi che narrano l'amore, la solitudine, il cambiamento, la nostalgia, le atmosfere cosmiche lo rende adatto a chi ascolta sia rock sia elettronica, pop e contemporanea. Tame Impala è diventato un headliner di festival mondiali e ha influenzato molti artisti indie, pop ed elettroniche di oggi, contribuendo a creare una sorta di genere stile che molti cercano di replicare. Complimenti, Tame, the less I know, the better.

In rigoroso e religioso silenzio abbiamo rievocato questo bel prodotto di Pino Daniele, Io So Paz, che ci portano direttamente al termine della nostra esperienza musicale odierna. Naturalmente ci lasciamo con quella che è la nostra rubrica denominata il disco dimenticato, il disco che va a smuovere le coscienze e scava nel più profondo dei vostri ricordi. Quest'oggi ci lasciamo con un brano dei Rockets del 1980, Galattica, brano uscito intorno agli anni 80, legata alla scena italo disco funk elettronico europeo, con un suono sintetico e ritmo da ballo. Il testo ha così dire un'atmosfera spaziale, parla di viaggi tra stelle, di passare da Marte, di velocità, di guardare il mondo dall'alto come se fosse un astronauta in corsa per il cosmo. Il sound combina bassline elettronici, sintetizzatori brillanti, drum machine molto marcate ed effettivamente un filone tipico della Italo Disco e delle produzioni da discoteche italiane e francesi, Italo France, come si può dire, o France Italo di quel periodo. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.

0: Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

bisogno d'amore, per Dio.